0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: qui rimarremo fino alle 19. Di solito rimaniamo tutti, a volte qualcuno va via prima, senza il permesso, tra l'altro. Non credo che accada oggi, no?
1: No, oggi è tutto a posto, non so a chi ti riferivi, ma qua tutti
0: Ciao,
1: hanno...
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Ero io, Mario.
1: Oggi sei particolarmente...
0: E parlavo, e tu avendo la coda di paglia, sai che mi stavo riferendo proprio... Ma Mario?
1: È qua, Albert.
0: Sei tu.
1: Oggi devo dire che hai una camicia splendida, veramente.
0: Non ho la camicia, ma va bene lo stesso.
1: Cos'è, comunque. Cos'è, scusa, non ho... guarda che vedo una camicia, io vedo.
0: È una... vedi una camicia... Vabbè, ma stai bene, sì,
1: sì
0: tutto
1: sì,
0: a posto.
1: Sto bene,
0: hai fatto l'esame della vista, come mi avevi detto.
1: Ho fatto l'esame del sangue, tutto a posto.
0: Ah, ecco perché, quello della vista ancora no. Va bene, siamo qui tutti insieme, c'è anche Ale Lippi. Ma, scusa, non dovevi essere a Viareggio, domani
2: infatti,
0: non siamo a Viareggio insieme.
2: Domani siamo a Viareggio insieme, però se vuoi parto prima io, quindi magari
0: ma perché
2: se
0: no?
2: Vuoi a metà
0: ma potrebbe
2: puntata,
0: essere un'idea bellissima questa.
2: Potrei lasciarvi qua, basta un vostro cenno, io me ne vado.
0: Domani a casa tua, diciamo sulla spiaggia di Viareggio, proprio lì dove c'è Piazzale Mazzini, ormai una cittadina che noi di M2O conosciamo molto bene perché l'abbiamo frequentato un bel po' grazie alla partnership per il carnevale di Viareggio. Domani ci sarà questa seconda tappa di Beach Like e DJ che vede M2O protagonista proprio il venerdì sera, quindi si va in gita, c'è Ale, anche Shorty viene con noi.
3: Sì,
0: Shorty.
3: Sì, sì, sì, ho già preparato il trolley e tutto quanto.
0: Domani dobbiamo parlare sulla spiaggia però.
3: È anche una bella situazione per parlare alla spiaggia.
0: Magari facciamo un falò di confronto a questo punto.
1: Oh, ragazzi, l'importante è che vi ricordate che sabato sera siamo tutti insieme a Cossato, vicino a Vercelli.
0: L'importante è anche quello, sì. Meno male che c'è l'agenda di Fargetta. Che
1: qui non si sgarra qua, è tutto perfetto.
0: Sì, sì, sì, abbiamo quindi un weekend piuttosto, pieno di impegni, ma tutto questo, la jingle.

0: Buon pomeriggio! La Gingia invece ha un weekend di relax.
1: Ma come? La settimana scorsa a Jesolo eri protagonista con me sulla spiaggia, questa
0: certo.
1: Settimana mi lasci?
0: No, questa settimana ti lascio, sì, perché c'è Ale, c'è Shorty, ci sono tutti gli altri, quindi non sei da solo, Alberto.
1: Ma c'è una spiaggia tutta a tua disposizione dove tu puoi posteggiare e rimanere incastrata con le ruote.
0: Giusto. Non ho più il fisico, non ce la faccio a fare tutti i weekend così. Non ce la faccio.
1: E noi invece non molliamo, voi quindi vi
0: mollate.
1: Aspettiamo, amici della Toscana, perché so che, insomma, è statisticamente provato, tu me lo confermerai, a Lillipi, che in Toscana M2A è molto ascoltata.
2: Sì, è
1: a Reggio siamo molto amati.
2: Sì, è una delle tre regioni che ci vuole più bene.
1: E noi vogliamo bene, si va a mangiare,
2: si va
1: dopo.
2: A mangiare.
1: C'è cinghiale, c'è gabbiani.
2: C'è tutto sto casino è per andare a mangiare, mica
1: beh,
2: per
1: certo, certo.
2: Che noi la musica, che ci frega.
1: Purtroppo io però ho una tassa da pagare perché mi hai Alelitti mi ha incastrato in una presentazione sapendo che io, cioè mi ha ricattato dicendo andiamo da Gagliano. Facciamo questa presentazione del mio libro Disco Ball, dove tu sei ospite e così ti danno i budini di riso che ti piacciono tanto. Sai, io a me mi compri con pochissimo.
2: Si chiama corruzione,
1: si chiama corruzione.
2: Quindi alle 19 da Gagliano presentiamo Disco Ball a Viareggio.
0: Ma ti paga Alberto?
2: In budini?
1: Ma no, mi dà dei budini.
0: Ah, solo i budini?
1: Certo.
0: Ma io, neanche paghi tu, tra l'altro.
2: Un mese di budini.
1: No, beh. Io la considero beneficenza.
3: Bravo, bravo.
1: È un gesto che sicuramente poi prima o poi mi tornerà. Bisogna fare anche del bene.
2: Alberto, Alberto. Ma Mario? Comunque controlla bene quel libro lì, perché l'ho preso e mancano delle pagine.
1: Si saltano.
2: Manca la 121 tipo.
1: Ti
2: bravo,
1: dirò la
2: Mario,
1: verità,
2: bravo.
1: Io lo uso per il tavolo, non l'ho mai letto.
2: E non sei l'unico. Vabbè. Non sei l'unico.
1: Allora, anche oggi regaliamo due biglietti. Quando il Play With Us ogni giorno qui cambia, mi fa piacere. Oggi cosa regaliamo? Regaliamo due biglietti per questo evento sulla spiaggia, un altro evento, non quello di cui stavo parlando, bensì Paradise Venice, che si terrà il 1° di agosto alla spiaggia del Faro di Jesolo, che è una spiaggia bellissima dove io ho fatto degli eventi pazzeschi. Ci sarà Jamie Jones il 1° di agosto e altri DJ internazionali. Noi vi regaliamo due biglietti se ci scriverete o manderete un audio al 342 65 43 210.

0: Rain è il titolo della canzone dei With You, si chiamano così questi ragazzi che noi abbiamo già ascoltato più volte qui su M2O. Ricordo, oggi abbiamo aperto con questa canzone che è una novità, quindi potrebbe essere una delle canzoni che ascolteremo nelle prossime settimane durante l'estate qui su M2O. Loro sono famosi perché avevano dedicato una canzone tempo fa a un animale, cioè il caribou.
1: Ho capito qual è, quella che stavano nel ghetto. Ho capito.
0: No. Caribou. Chi è che ha detto che stavano nel ghetto?
1: Io, l'ho detto io.
0: Da dove lo deduci?
1: Ah,
0: scusa.
1: Ho capito, questa è quella di Lukaku. Ho capito, Lukaku.
0: Ma chi ti ha detto che dice Lukaku, scusa?
1: Io la sento ogni tanto, lo dice all'interno della canzone.
0: Sì. Vabbè, tu senti delle voci, secondo me tu senti le voci anche quando sei in giro, esatto. Così normale.
1: Ma poi scusa, do you mean? L'aveva già fatta Justin Bieber. Scusa.
0: Allora senti, per favore, sto facendo un programma radiofonico, prego. Se la vuoi smettere.
1: Prego, prego.
0: Vabbè, comunque, Caribou era la canzone precedente, quella che diceva Mario, appunto, che diceva Lukaku, l'abbiamo ascoltata tanto. Il caribou, che cos'è il caribou? Il caribou è un grande cervide appartenente alla stessa specie della renna. In pratica, caribou e renna sono lo stesso animale, ma il nome cambia in base all'area geografica e allo stile di vita. Cioè, ci sono dei caribou che vanno tipo a Porto Cervo, così,
1: sì, certo.
0: E altri che stanno sempre lì sulla neve.
2: È pieno di corna da quelle parti, in effetti.
0: Tiene lo corna catine. Caribou è il nome usato soprattutto in Canada e in America per le popolazioni selvatiche nordamericane. Renna, invece, è il nome più comune in Europa, soprattutto l'Europa settentrionale e Russia, dove molte sono addomesticate e allevate dai popoli artici, come i Sami. La renna la vediamo spesso con Babbo Natale, che saluto. Tra l'altro, sì. So che ci ascolta spesso. Ciao,
1: ciao Babbo.
2: Ciao Babbo.
1: Ma

0: Secondo voi sta già lavorando per Natale? Okay. Cioè, già iniziato?
1: Ovvio, cioè,
0: tutto l'anno lavora.
2: Non perde mai, non smette mai.
0: Ah, quindi, okay. Sì, sono le renne, sono quelle di Babbo Natale, ragazzi.
3: Tra l'altro, Babbo Natale è quello che ha inventato Amazon, se non ho capito male, giusto?
0: Sì, esattamente così, esattamente così.
3: Se non li ha inventati lui, i pacchi e le spedizioni celeri, scusami.
0: Tra l'altro ho letto una curiosità molto particolare, che le renne di Babbo Natale sarebbero tutte renne femmine. Perché in quel periodo dell'anno, cioè
3: Anna... Perché a Babbo Natale gli piace la...
4: Dai!
3: Mi avete bippato?
4: No, ma
3: come mai? Meglio, questa censura.
4: Meglio.
3: Pazzesca sta radio. Una volta non era così, potevi anche dire delle battute. Adesso ti censurano su qualsiasi cosa tu dica.
0: Ma non è quello il motivo.
1: Le donne sono più brave.
0: No, è che in quel
3: periodo è vero.
0: Però non a trainare una slitta, però in quel periodo dell'anno i maschi hanno già perso le corna dopo la stagione dell'amore. Sì. Mentre le femmine delle le mantengono fino alla primavera, quindi gli studiosi del regno animale più attenti per questo motivo hanno indicato che le renne di Babbo Natale sono delle femmine perché hanno le corna a Natale.
1: Hai capito?
4: Cioè, scusa, quindi quando le renne non tradiscono più cadono le corna del maschio?
0: Non è proprio così, però le corna sono un indicatore sulla razza della renna.
3: Okay. Pensa sugli esseri umani sarebbe. Quando lei non ti tradisce più ti cadono le cose.
0: Non male.
3: Non sarebbe male. Tra l'altro ho saputo che le renne usano gli occhiali, quelli dell'intrepido del Monello, che vedono i renni nudi. O viceversa.
0: Perché dicono che le renne vedono attraverso i raggi ultravioletti perché gli serve per motivi di sicurezza della propria specie, però ovviamente la battuta è quella, no? Se vedi i raggi ultravioletti vedi attraverso le cose, quindi attraverso i vestiti, quindi vedono i renni nudi.
3: Vabbè, io volevo salutare un mio amico Renato, che purtroppo all'anagrafe hanno sbagliato.
4: Io ho capito.
3: E il tipo ha scritto 2 N al posto di 1 e lui è disperato.
4: Guarda che gli hanno fatto anche una canzone, Renato.
3: È lui.
5: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre.

0: How does it feel? Questi qua si chiamano Dub Dogs, pensano di fare i furbi con noi, che invece ne sappiamo. Hanno cambiato il titolo, l'hanno chiamata How does it feel? Ma è semplicemente Blue Monday dei New Order ed è una cover.
1: E allora, e basta con queste cover!
0: E qui ha ragione Mario, perché Mario, siamo un po' stufati, perché va bene che la musica... Perché poi è brutto doverlo ammettere, perché è una frase un po' da persona anziana, però non c'è più la musica bella di una volta. Tutte queste cover lo confermano, quindi siamo costretti a dirlo.
1: È giusto, è giusto.
0: Dai, ditelo.
1: Io lo dico ancora.
0: Dillo tu, dai. No.
1: Allora!
0: No, che non c'è più la musica di una volta.
1: Non c'è più la musica di una volta, Alberto.
2: È tutto finito.
1: Tutto finito.
0: È tutto finito.
2: È finito tutto.
0: Vabbè, noi invece il programma non è finito, perché noi siamo qui fino alle 19 anche oggi su M2O.

0: l'anguilla no, diceva questa canzone, appunto, è la storia di uno che è andato al ristorante, l'anguilla non gli piaceva.
1: No? Chi la mangia di noi l'anguilla? Io non la mangio.
0: Io non l'ho mai avuto il piacere, no. Ginger, tu mi sembri una d'anguilla come...
2: No, decisamente no.
0: Ma chi l'ha mai provata? Tra di noi nessuno?
3: No, zero.
0: Davvero?
3: No.
0: Ah, eppure alcuni dicono che è molto buona, insomma. Sì. Prima o poi nella vita dovreste provare, come suggeriva questa canzone, appunto, If You Really Love Me. Allora, una notizia che non ha ancora dato nessuno. Noi purtroppo, come sapete, facciamo un programma nel tardo pomeriggio, quindi spesso le notizie non sono così fresche, no?
3: Sì.
0: Allora, la notizia che sto per darvi non è freschissima, però probabilmente qualcuno ancora non lo sa. Oggi fa molto caldo.
3: Sì,
0: fa caldissimo. Oggi sono 40 gradi.
4: Sì, confermiamo.
0: L'han già data?
4: La prima del notiziario questa mattina è stata dalle 6 in poi, diciamo che è stata un po',
0: no, ragazzi, la notizia, o cambiamo orario, poi facciamo l'uomo della sveglia.
1: Ma poi veramente il caldo è assurdo. Ale Lippi prima ha bevuto un Sostenium, sì, che non riesce capito a stare in piedi.
0: Ma scusate, no, ma Mario,
1: sono qua, sto parlando, ero io che parlavo.
0: No, ma stavo pensando, l'altra volta avevo detto una battuta stupidissima sul fatto che Milano è raggiungibile anche via acqua, no? Cioè Leonardo da Vinci ce lo insegnò con
4: Beh, certo. Milano, il centro di Milano sarebbe tipo Amsterdam se non ci fosse stato costruito le strade sopra.
0: Cement House.
4: Sì, sotto è pieno di navigli, alcuni li hanno lasciati scoperti, ma molte vie del centro sarebbero navigabili.
1: Cioè una Venezia praticamente.
4: Amsterdam.
1: Sì.
0: Allora, siccome ho visto che in Svizzera tornano a casa via fiume, a Berna e a Lucerna,
4: hai visto,
0: no?
4: Il video.
0: E stanno belli freschi.
4: Sì, è vero, è vero.
0: Ma noi non potremmo fare la stessa cosa, scusa.
1: Dovremmo
0: se
1: viaggiare,
0: siamo più freschi, no, però allora, con le acque lì
1: dovremmo viaggiare sottoterra, dovremmo viaggiare,
4: se
1: no?
4: Mi dai la linea, io magari mi invento un servizio a tema.
0: Ma tu sei, come si chiamano,
4: acquologo,
0: idrologo,
1: fiumologo.
4: Dai, dammi la linea.
0: A te la linea.
4: In Italia sarebbe molto più
0: Signor Rubinetti, signor Rubinetti.
4: Già mi è andata bene, perché mi è andata bene.
1: Allora. Pure Pantegano, anche Pantegano ci sta.
4: In
0: anche
4: Italia.
0: Pantegano, sì, il problema dei navigli, secondo me.
4: Ma Rubinetti andava benissimo. Ma no, dai, ma perché?
0: Signor Ratti, signor Ratti.
4: Ma Rubinetti andava benissimo. In Italia è molto più difficile andare a lavoro, tornare da lavoro a nuoto via fiume come fanno in Svizzera, per due motivi. Il primo è la qualità dell'acqua, il secondo è la sicurezza dei fiumi, che spesso hanno correnti, fondali e portate molto variabili. Inoltre,
0: Ratti, scusi, però perché i fiumi di Lucerna e Berna invece sono
4: evidente che sono molto più puliti, evidentemente.
0: Li hanno tenuti bene,
4: li
0: dici?
4: Hanno tenuti meglio, è un ambiente anche morfologico.
0: Ma le correnti,
4: ma l'ambiente
0: correnti
4: svizzero
0: correnti.
4: Credo sia morfologicamente più meno inquinato rispetto a
1: non fanno la pipì dentro lì, no, praticamente. Va bene.
4: Inoltre, molti corsi d'acqua urbani italiani la balneazione è vietata e non è regolamentata, quindi se ti tuffi nel naviglio a Milano per andare al lavoro potresti anche incappare in qualche multa se qualche poliziotto vede il tuffo,
0: o in qualche malattia,
4: o in qualche infezione della pelle, perché non è molto pulito il naviglio, soprattutto più ci avviciniamo al centro e più ci sono le biciclette anche sul fondale.
0: Signor Ratti, però faccio una domanda a questo punto,
4: sì,
0: no?
4: Sì.
0: Immaginiamo che i nostri fiumi siano invece balneabili e puliti.
4: Sì.
0: Quali sono le città dove si potrebbe raggiungere il luogo di lavoro o una destinazione via acqua, via fiume?
4: In questo caso mi sono fatto aiutare da ChatGPT, che mi indica 5, 1, 2, 3, 4, 5 località italiane che potrebbero essere adatte a questo tipo di mobilità. La prima è Verona, dove c'è l'Adige che attraversa tutto il centro storico.
0: Ah, lo conosco, l'Adige Parade, capito?
2: Albertino, io entrerei nel vivo del programma, è meraviglioso.
4: Stiamo facendo delle ricerche serie qua.
5: E siamo entrati nel vivo, siamo entrati nel vivo del programma con l'Adige, che non è un fiume, ma è la DJ Parade.
0: Molto bene.
4: Il
0: molto
4: secondo
0: bene.
4: Fiume che potrebbe essere utilizzato per andare al lavoro è il Sile a Treviso. Poi c'è il Noncello a Pordenone, i fiumi Talvera e Isarco molto puliti in zona Bolzano, e poi Udine, che non ha un solo fiume ma vari corsi d'acqua che secondo ChatGPT potrebbero essere balneabili e utilizzati per andare al lavoro mettendo tutti i vestiti in uno zaino impermeabile e farsi trasportare dalla corrente fino all'ufficio.
0: Quindi stiamo un po' più freschi con questa soluzione che noi però non potremo attuare.
4: Non potremmo mai attuare.
0: Zero. Va bene, la ringrazio signor Ratti e le auguro una buona giornata e a tutti coloro che si stanno seguendo dalla propria canoa un bellissimo M2 Hold delle 17:30.

Body, corpo, una canzone che in effetti ti fa muovere il corpo, bellissima. Era l'M2O del 17:30 dal 1999 su M2O, i Funky Green Dogs.

0: musica su M2O, giovedì pomeriggio, Jajov, e questa è la canzone di Gordo che si intitola Loco Loco, tutto matto, una canzone che aveva creato delle aspettative maggiori rispetto che a quello che poi realmente è accaduto. Gordo che tra l'altro credo che abbia abbastanza autoironia per aver scelto per se stesso un nickname che in un certo senso è un po' bullismo.
1: Sì, oh no. Sì, perché si riferisce a lui prima, perché lui è stato molto grasso e ha raccontato il suo percorso di dimagrimento che poi ha esorcizzato scegliendo proprio Ciccione come nickname per il suo alter ego House.
0: Io ricordo quando ho conosciuto Mario Fargetta che voleva farsi chiamare Basso, poi dopo
2: Basso, vabbè.
1: Sì, noi conosciamo un basso che è molto alto, però
0: Federico il comico. Grande Federico Basso. Molto. Ti sei offeso, Mario?
2: No, no, anche perché ricordatevi sempre che esiste la frase uomo basso.
0: Sì, no, cioè. Mario, bravo, comunque Mario. Apprezzo il fatto che non ti sei offeso tantissimo.
2: Ma grazie.
0: Perché è una delle tue più grandi qualità.
2: Ti ringrazio, amico mio.
0: Tre punti.
2: Ma grazie.
0: Per Fargetta.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E voi pensavate che non fosse vero, invece noi, quando facciamo una promessa, poi la manteniamo. Abbiamo detto che avremmo...
3: Giusto.
2: Chi?
3: Giusto quello che stai dicendo.
2: Grazie Mario. Prego. Abbiamo detto che avremmo regalato due biglietti per Paradise Venice, 1° agosto, alla spiaggia del Faro di Jesolo, con Jamie Jones e altri DJ internazionali. E infatti...
3: A chi?
2: Cosa?
3: A chi i regali? A chi?
2: E quindi?
3: Cosa?
2: Abbiamo un vincitore da Bologna.
3: Oh.
2: Esattamente da Molinella, in provincia di Bologna. Il vincitore.
3: E chi è?
2: Del Play With Us.
3: Chi?
2: Di oggi, giovedì 9 luglio.
3: Chi?
2: Julian da Molinella, Bologna. Julian!
4: Ciao ragazzi!
2: Eccolo Julian! Come stai?
4: Buonasera,
2: Julian?
4: Buonasera, buongiorno! Tutto bene, emozionato!
2: Sei al bar?
4: Sì, sono al bar, stavo facendo un po' di lavoretti.
2: Sì, perché non ho detto che tu hai un bar, invece gli altri pensarono che se uno è al bar a bere basta, no? Invece tu ci lavori al bar.
4: Si lavora anche al bar.
2: Sì.
3: Alberto!
2: Sì, Mario.
3: Alberto, chiedigli come mai ha deciso di andare ad abitare in una città che si chiama Molella.
2: No, Molinella. Molinella, non Molella.
5: No, io non ce la faccio, io non ce la faccio
4: per,
5: più.
4: Per l'amore mi sono trasferito da queste parti.
2: Allora, intanto
5: ricordiamo che uscirà il nuovo nostro singolo domani, Per Amore, lo potete trovare in tutte le piattaforme.
2: Senti, allora, Julian ha origini rumene. Da quanto vivi in Italia, Julian?
4: Da 24 anni.
2: Da 24 anni. Lei è italiana, è bolognese?
4: Lei è cresciuta a Bologna, però origini siciliane.
2: Ah, ok, benissimo. Quindi, e tu hai un bar a... a Bologna,
4: a Molinella,
2: giusto?
4: A Molinella.
2: A Molinella, centro, a sì. Molinella, che si chiama Caffè Mazzini.
4: Esatto.
2: Esatto. Facciamo un po' di pubblicità al nostro amico Julian. Come va
4: Grazie
2: il lavoro?
4: Grazie mille, vi mando qualcosa di fresco.
2: Grazie. Come va il lavoro? Va bene? Il bar funziona?
4: Molto bene. Sì, lavora molto bene.
5: Julian.
4: Molinellesi rispondono bene al mio locale.
5: Julian, puntiamo sulla colazione o sull'aperitivo al Caffè Mazzini?
4: Ho una colazione molto buona, però l'aperitivo batte la colazione.
2: Sì.
5: Dai.
2: Tra l'altro è quasi ora di aperitivo, perché sono quasi...
5: Per quello.
2: Senti, Julian, sei appassionato di musica elettronica, porti tua moglie a fare questa gita a Jesolo?
4: Sicuramente la porto.
2: Bene.

0: aperto la seconda ora ed è come se avessimo aperto una serata, no? Un inizio, è proprio una canzone da inizio serata in un club, questa, in una discoteca normale, direi. È una canzone che si presta molto per così aprire le danze, no? La gente si alza dai divanetti. È una. Del mio immaginario, non lo so perché ho collegato questa canzone a questa roba qua. Comunque, chi se ne frega, ho sentito da lontano gente che diceva chi se ne frega, avete ragione. Con Albertino fino alle 19, come anche Fargetta Mario.
1: Presente, eccomi qua.
0: Lippi Alessandro, Sortino Francesco in arte sciolto, Shorty Russo e Leonora in arte ginge. Va bene così, perché ieri mi avete detto che non scandisco.
1: Bene, perfetto.
0: Certo. E adesso?
2: Perfetto, lunedì aggiungiamo anche il profilo Instagram di ognuno di noi.
0: E l'indirizzo, se volete.
1: Poi quello dopo.
0: E il codice fiscale, volete che dia anche quello?
3: Magari l'IBAN, puoi dare i nostri IBAN.
0: L'IBAN può essere, magari arriva qualcosa. Ma a proposito di arriva qualcosa, ma le news?
1: Ma sai come arrivavo?
0: Come arrivavo?
1: Arrivavo con cartello con il suo codice fiscale.
0: Questa è una bella notizia, non è mai successo.
1: Alessandro,
0: grazie per la linea Felisandro e tutta la redazione di M2O. Saluto tutti i nostri collaboratori, redattori che ovviamente lavorano allacremente usando tutti gli strumenti all'avanguardia e tutti i programmi di computer più moderni.
1: Noi li paghiamo questi?
0: No, non li paghiamo. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. Fermato per atti osceni in luogo pubblico, lui si difende dicendo: ma no, ma mi stavo solo grattando, soffro di dermatite.
1: Esatto. Vabbè.

0: Però in quel anche, caso, no? Cosa sei lì a grattarti le palle? No? Milano, caldo record, assalto ai ventilatori scontati, Maxi Rissa e Spintoni, interviene la polizia. L'altro giorno abbiamo dato una notizia analoga, ma riguardava i, condizionatori.
1: Anche la Francia, però.
0: Qui parliamo di ventilatori, di livello un po' più basso.
2: Sono molto contento perché il mio nuovo prodotto sta funzionando bene.
0: Infatti, il ventilatore di Fargetta.
2: A Ruba, sì.
0: E il Ventilamario, ho sentito.
1: Sì.
0: Bella idea. Bello, Ventilamario, bello. Quanto lo vendi?
2: Beh, pochissimo.
0: Pochissimo.
2: 19,50 euro.
1: Perché non gira.
0: Perché gira al contrario, giusto?
2: Al contrario, giusto.
0: Sempre Milano, uomo chiama due escort ma una è la moglie.
2: Cosa? Ma veramente?
0: Lite per gelosia sedata dai carabinieri.
1: Qui siamo veramente al top.
0: Beh, gelosia, qui sei da.
2: Siamo altro oltre.
0: Altro che gelosia.
2: No, però anche l'uomo comunque.
0: Tutte e due. È vero.
2: Anzi.
1: Mignagnano.
0: Mignagnano.
2: No.
0: Ah, Melegnano, sì. Scusa. Fermato in monopattino sulla autostrada A1, pieno di droga in tasca.
2: Passare inosservato è un bel...
0: Pieno di droga in tasca. Sì. Comunque io l'altra sera vi dico che ho visto uno in bicicletta.
2: Dove?
0: Sulla A1.
1: In autostrada?
0: Sì. Non ero solo. In autostrada.
1: Aia.
0: Sì, cioè, non era minga posta.
2: In effetti
0: lui.
2: Comunque ci metti di meno.
0: Sì, questo è vero.
1: Ho capito.
0: Con tutti i lavori che ci sono sulle autostrade e le chiusure.
1: Bravo,
0: in questo
1: Mario.
0: Periodo. Beh, 3 punti per Fargetta. Oggi 6 punti, Mario.
1: Bravo.
0: Roma, aprono la cassaforte con la fiamma ossidrica convinti di trovarci dei contanti. Dentro non c'erano solo delle carte dei Pokémon.
1: Bene.
0: Che magari hanno un grande valore, se erano in cassaforte.
2: No, sicuramente, però insomma, diciamo che per un ladro non è proprio la massima ambizione trovare i Pokémon, ecco.
0: Carpenedolo, in provincia di Brescia, fa il dito medio all'auto di Google Street View e diventa l'idolo del paese.
2: E lì rimane quello scatto.
0: Arezzo, scusi per il furto, incrocia i ladri in fuga da casa sua e loro si giustificano.
2: L'hanno avvisato mentre...
0: Gente educata. Non sono più i ladri quelli di una volta. Toscana, auto si affianca agli automobilisti e mostra immagini hard dal cellulare. È una nuova segnalazione sulla Fipili.
2: Che male, eh?
0: Ma cosa vuol dire? Che si affiancavano?
2: Durante il sorpasso mostri con il cellulare delle immagini hard alla macchina che sorpassi.
0: E cosa serve?
2: Serve? Nulla.
3: La prima cosa che è distrarre l'automobilista, ovviamente. Quello non è bello.
2: Se no non sarebbe nel nostro notiziario, no? Se servisse a qualcosa.
0: Sì, in effetti è vero. Grazie alla redazione, grazie a tutti voi. E queste erano le news del 18. Il prossimo appuntamento non si sa neanche quando.

0: Pepe, sembra una canzoncina per i bambini piccoli, in verità forse lo è anche, però ha un titolo, Lily Allen, che io non mi sento di pronunciare qui alla radio M2O, perché poi mi bippano, perché mi censurano.
1: Prova.
0: Ormai siamo a questi livelli.
1: Prova.
0: La canzone si intitolava F***. Hai visto?
2: Sì.
0: Mi hanno bippato due volte.
3: Ma perché fuck you non si può dire?
2: Vedi, ti hanno bippato anche
0: perché,
2: te.
0: Perché Mario non l'hanno bippato allora, scusa?
3: Non lo so, funziona solo su di te, Alberto.
0: Ma incredibile sta roba. Però noto o sbaglio che ci sono meno parolacce delle canzoni. Lo chiedo al nostro esperto, alle Lippi di Viareggio.
3: Lo dicono anche i dati.
4: Scusa se mi permetto, Alberto, scusate. Perché lui è un noto bestemmiatore, non ho capito.
1: Vengo da una regione italiana che insieme al Veneto, diciamo, si gioca anche quel triste primato. Quindi
0: sì,
1: qualcosina sì. Ho sentito. Lo dicono anche i dati, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, sono calate drasticamente anche negli ultimi 20 anni le parolacce presenti nelle canzoni. Questo perché dovendo girare molto in radio, dovendo girare molto sulle piattaforme di streaming, essendo molto utilizzate dai minorenni, no? Si fa molta più attenzione al messaggio, quindi le parolacce sono drasticamente diminuite negli ultimi 10 anni.
0: Allora, io sono in possesso di una classifica delle 5 parolacce più usate nella musica internazionale degli ultimi 10 anni.
1: Questa
0: è una classifica che però probabilmente verrà bippata.
1: Proviamo.
0: Parto dalla 5 o parto dalla 1?
1: Da 5.
0: Dalla 5. Al quinto posto c'è Motherfucker. Hai visto che mi ha bippato?
5: Sì, è meglio.
0: Allora, per capire qual è la parola, è tipica del rap più aggressivo, serve a dare forza, sfida e attitudine. Forse. Però si rivolge alla mamma.
5: E mette in mezzo la mamma che non c'entra mai niente.
0: Mette
5: poverina.
0: In mezzo la mamma.
1: Forse ho capito, sì.
0: Avete capito,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Al quarto posto, asshole. Sei uno.
4: Ma questo si può dire, no?
0: Mi ha bippato. Però... diffusissima e relativamente meno pesante, entra spesso in frasi da club, ballo e seduzione.
1: Però se lo dici alla radio senza si essere dice... bippato non è bello da sentire.
0: Sei uno stronzo.
5: Ecco.
0: Avete capito, no?
1: Sì.
0: Al terzo posto, bitch.
1: Questa
0: è una delle parole simbolo del linguaggio rap e urban, spesso usata come insulto, provocazione, affermazione di potere. Si rivolge alle femmine.
1: E non è bello per niente.
0: Non è bella.
5: Un equivalente maschile che per... ancora.
1: Sono d'accordo con la Ginger. Forse quello che arriva ora è un equivalente maschile.
0: Al secondo posto, shit, merda. Molto presente nell'hip hop e nel pop americano, può voler dire merda, ma anche roba, casino, situazione.
1: Forse abbiamo capito da questo.
0: Sì, l'ho detto. E al primo posto, l'abbiamo appena sentita, fuck, che sarebbe vaff***. La più universale è la parola jolly per rabbia, sesso, enfasi, liberazione.
1: Ma quanto hai goduto a fare questa classifica? Liberarti
0: però
1: un po'.
0: Mi hanno bippato.
1: Lo so. È il limite di questa cosa qua.
0: È tutto per quanto riguarda la classifica bippata, ma Albertino Everyday va avanti fino alle 19.

0: Questo Job, siamo qui fino alle 19 con Albertino Everyday e poi come sempre alle ore 19 arriverà il profumello a Andrea Mattei e alle 21 seguirà Victoria Hyde. Alle 23 c'è la partita, ma su M2O c'è 1212 mixato da Vales, che l'ho sentito l'altra notte, mi ha accompagnato in un viaggio, era veramente molto molto piacevole. Complimenti a Vales e al suo 48 di scarpe.
1: Sì, esatto, Vales ha questa caratteristica, i piedi sì, cioè, però, e le mani lunghissime.
0: È alto, però direi che è un po' troppo.
1: Eh sì, cioè,
0: il 48. 48 dovrebbe essere un numero da giocatore di basket alto 2 metri.
2: Più o meno sì. Da adesso ho capito tutto, quando abbiamo fatto quella partita M2O contro Radio DJ, lui faceva fatica anche un po' a correre.
1: Era sempre fuori gioco,
0: sì,
1: Valessi.
0: Sì, è vero.

0: musica su M2O, questa era Turn the Lights Off. È una canzone, anche questa, una cover, è stata rifatta recentemente. L'originale non so se era degli anni 90 o più recente, adesso non ricordo con esattezza, forse un po' più recente.
1: Più recente, sì, siamo nei 2000.
0: Però la musica degli anni 90 impazza ancora, sia le versioni originali che quelle remixate, che quelle coverizzate. Non c'è niente da fare, è un periodo storico musicale particolarmente ricco di creatività e di successi che ancora oggi piacciono a tutti e piacciono anche alle nuove generazioni.
2: Bravo.
0: Per la fortuna di Mario Fargetta,
2: bravo,
0: che continua a essere uno dei che continua a essere uno dei protagonisti delle console di tutto il mondo.
2: No, bravo, no, ma quello è un decennio irripetibile musicalmente.
0: Sì, siamo nostalgici quando diciamo così, siamo malinconici. Ginger.
3: È un pochino, bravo. Sì,
0: sì.
3: Però sono stati i nostri momenti
2: capito?
3: Belli, perché... e quindi...
0: Però io, per esempio, che non voglio rimanere ancorato, senti, sì, che verbo, sì, che ti tiro,
2: sì,
0: fuori, alle robe vecchie, agli anni 90, sì, che sono stati però per me, per noi, io Mario, anche Preziosa e Molella, probabilmente il momento di maggior successo, che poi non è vero che è così, ma fa niente, mi piace sempre essere nuovo, mi piace fare ricerche, eccetera, ma... vedo che gli anni 90 piacciono tutti.
2: Beh,
0: non c'entra,
2: sì,
0: da fare.
2: Ma perché comunque ti svegliano quei ricordi là, no? O associamo a quelle canzoni.
0: C'è una spiegazione scientifica.
2: È questa. Si chiama in inglese Reminiscence Bump, però per spiegarla in italiano...
0: Detto.
2: Semplicemente ci ricordano le esperienze vissute in adolescenza, dove eravamo liberi, giovani e felici, quindi ricordi, associa a quelle canzoni momenti indimenticabili della vita, no? E spesso per quelli della nostra età sono quelli legati alle canzoni degli anni 90. E il fenomeno interessante è che piacciono anche giovanissimi che non c'erano negli anni 90, non li hanno vissuti, in quel caso probabilmente perché suonano nuove o perché magari i genitori gliel'hanno raccontato, no? Quindi ascoltandole si emozionano anche a loro. Comunque, a quelli come te che amano ancora le canzoni nuove, per quelli come te c'è una buona notizia direttamente dalla scienza. Tiene il cervello giovane, il cervello elastico, scoprire nuova musica, quindi continua così, che sei bello giovane, bello fresco,
0: sì,
2: e bello elastico.
0: Sì, ma a me piace proprio, è una delle cose che amo più fare, ascoltare musica nuova per capire se ci sono dei brani da lanciare, dei nuovi artisti da promuovere. Mi fa molto, mi rende,
2: però,
0: mi fa sentire, come dire, utile nella mission.
2: Basta che adesso non ci privi del tuffo delle 6:30.
0: No, faremo un tuffo nel 1992, perché è l'ora dell'M2 Old, che qui arriva ogni ora alla mezza su M2O. Oggi ascoltiamo un brano che noi mettevamo tanto, io e Mario, nel DJ Time. Bizzarink, I'm Gonna Get Ya.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

era un bellissimo tuffo nel passato. Magari questa del 1992 non è stato proprio un grande successo, una di quelle canzoni che oggi ancora fanno saltare tutti, come Rhythm of the Night o L'amour toujours di Gigi Dag, però per noi del DJ Time questa è stata una canzone che abbiamo trasmesso tanto. Bizarre Inc. dal 92, la voce di Angie Brown, era I'm Gonna Get You Baby.

0: Cattive abitudini, il titolo del brano, e loro sono Mace, che ovviamente scritto Mace, che ovviamente è un nickname, no? Non si chiama così all'anagrafe, giusto?
1: No, giusto.
0: E tra l'altro bravissimo, lo saluto, molto bravo. Poi Salmo, che non si chiama così.
1: No.
0: Non è il vero nome.
1: No.
0: E poi Con la Pesce, non è il vero nome, vero?
1: Anche quello.
2: Non credo.
0: No. Si chiama Con la Pesce?
1: Forse è il cognome.
0: Sai.
1: Sì.
0: Fargetto è il nome, è vero?
1: No, quello è il mio cognome vero, quello lì, non si scappa. Ah. È il mio.
2: No, neanche. Si chiama Lorenzo Orciullo con la Pesce, quindi non è neppure il suo cognome.
0: Lorenzo Orciullo poteva scegliere un nome un po' più esotico di Con la Pesce.
2: Evidentemente ci sarà un motivo a lui caro.
0: Io scherzavo, pensavo fosse il suo vero nome, e invece sì. non si chiama così.
2: Invece Di Martino il cognome.
0: Ma se tu scegliessi un nickname, ti faresti chiamare Con la Pesce?
2: Beh, dipende che...
0: È strano, no?
2: Sì, molto. Sarebbe carino scoprire perché.
0: Vabbè, non lo scopriremo mai. Sì, forse se lo incontriamo glielo possiamo chiedere.
3: Deriva da una famosa leggenda siciliana.
2: Vedi, bene.
3: Il protagonista si chiamava Nicola, ma tutti lo chiamavano Cola, poiché amava il mare e nuotava benissimo come un pesce.
0: Vedi. 3 punti per la Gigi. Brava, Gigi.

0: nazionali che si incontreranno alle ore 23. Oh ragazzi, non abbiamo ancora aperto l'ampia pagina sportiva, questo non è bello.
1: È vero, hai ragione.
2: Tra l'altro oggi ci sarebbe un motivo in più per aprirla, un motivo un po' malinconico se vogliamo, no? Perché che giorno è oggi?
0: Che anno è? Oggi è 9 luglio del 2026.
2: E cosa accadde il 9 luglio del 2006, esattamente 20 anni fa, tra
0: però,
2: 3 ore?
0: Ale, questa è un'altra delle notizie che hanno già dato tutti da stamattina.
2: Come facciamo a non ricordare un attimo oggi 20 anni fa? È impossibile parlare di
1: Cannavaro!
0: Magari, sai che cosa possiamo fare? No. Possiamo ricordarci dove eravamo quella sera lì, dove l'abbiamo vista, perché chi non l'ha vista la partita?
2: Assolutamente. Ricordo perfettamente dove ero.
0: Tu dove eri, per esempio?
2: Io ero a casa del mio migliore amico, mio vicino di casa a Viareggio.
0: Tu non hai amici, Ale.
2: E ricordo che eravamo.
0: Stai fingendo.
2: Eravamo in 50, tipo in un salotto da 5 persone, quindi.
0: Ah, okay.
2: Bellissimo. Poi
0: bello,
2: era il gol decisivo uno sopra l'altro.
0: Ma certo. Mario era a fare una serata di Terbo di sicuro.
1: No, io ero in una spiaggia vicino Roma e quindi dopo ho scelto di non rientrare perché sennò avrei perso la partita. Quindi mi sono fermato in hotel a Roma e l'ho vista da sola.
0: Da solo,
1: sì. Che forse è la cosa migliore, perché poi queste cose te le devi gustare da sola. Perché...
0: Ma non è vero, è bello anche vederle in compagnia.
1: Sì, e noi l'abbiamo vista in compagnia insieme, anche qualche partita.
0: Sì, sì, io e te e Mario ne abbiamo viste. Sì.
1: Però,
0: tu Shorty dov'eri?
3: Io ero a Radio DJ da solo a seguire la partita, a prendere i vari pezzi del commento di Caressa e dei vari commentatori che mettevo in onda in tempo reale in base a come era l'andamento della partita. E poi se avesse vinto l'Italia avrei dovuto mettere una programmazione bella happy con tutti gli insert per fare festa in giro. In caso di perdita invece andava tutto in frantumi. Invece ha vinto e tutto il mio lavoro è andato poi in onda tutta la notte.
0: E
3: molto bello.
0: Invece abbiamo vinto.
3: Bellissimo.
0: Ginger! Tu eri col Giorgione.
4: Eh sì, ero a casa proprio col Giorgione. È stato bello.
0: Che è il suo papà, lo dico per gli ascoltatori distratti.
4: Il mio papà è la Bubu, insomma, con tutti.
0: Vabbè. Bene.
1: Purtroppo sono momenti che non torneranno più.
0: Mario. Questa sera Francia-Marocco.
2: Stasera alle 23 una bellissima partita, per molti è un derby, visto che molti ragazzi, molti atleti del Marocco sono... se non nati, comunque cresciuti anche calcisticamente in Francia, quindi è un derby molto sentito da quelle parti. Una partita molto bella, alle 23 giocano questa sera, ora italiana, quindi
0: abbiamo
2: tutto il tempo di
0: gustarla. Io non me l'avete chiesto, ma non ho detto dove ho visto la finale per non fare dispiacere alla Ginger, perché se lo dicessi lei avrebbe fatto volentieri
2: dai,
0: il cambio.
2: Diglielo.
0: Io ero a casa di Eros quella sera.
1: L'abbiamo veramente.
0: Che
1: bella festa allora.
0: Bellissimo. Sì, c'era un po' di amici, pochi, e abbiamo visto la finale.
4: Eros è molto tifoso di calcio.
0: Molto tifoso.
4: Essere anche molto peperino.
2: Sanguigno.
0: Sì.
1: Ma lui gioca anche a calcio.
0: Se lui è juventino, vabbè. Allora, questa sera Francia-Marocco, una bellissima partita da non perdere, e noi invece abbiamo quasi finito l'ultimo brano e poi ci salutiamo.

0: Complimenti all'ufficio musica di M2O da Cernobbio, dove stanno belli freschi, perché queste canzoncine le ascolti quasi solo su M2O e quindi noi siamo molto orgogliosi di questo sound. Era I Don't Mind, la canzone di Sam Jacobsen, Ezra Nurey, a chiudere questa puntata. Una puntata di giovedì non male. Bene. Tra l'altro dobbiamo dare una brutta notizia, perché domani non ci saremo. Però se siete dalle parti di Viareggio vi aspettiamo in spiaggia per Beach Like a DJ domani sera. Domani non ci saremo, ci sarà al nostro posto Andrea Mattei, che sarà profumato più del solito.
1: Ha insistito.
0: Ha voluto esserci lui e noi siamo molto contenti. E adesso però una sola domanda prima di salutarci: che cosa resterà di questa puntata?

0: rimasti tutti tutti qui. Proviamo un po', Fargetta.
1: Ci sono, ci sono.
0: Siamo rimasti tutti. Allora, la Toscana è una delle tre regioni che ci vuole più bene, così come Babbo Natale che ci ascolta sempre.
2: Sì, salutiamolo. Ciao Babbo. Ciao.
0: Le renne di Babbo Natale sono tutte femmine e vedono attraverso le cose. Nel libro di Ale Lippi Discobol mancano delle pagine. Comunque, per beneficenza, Albertino lo presenterà insieme all'autore domani alle ore 19 presso Galliano a Viareggio.
1: Grazie, grazie.
2: Cambio di pochi budini.
1: Pochi no, però in cambio di budini, dai.
0: Siamo entrati nel vivo del programma con la meravigliosa battuta di Albertino. L'Adige non è un fiume, ma è la DJ Parade. Domani uscirà il nostro primo singolo, Per Amore.
1: Sì.
0: Dopo la friggitrice d'aria, Mario sta facendo affari con il Ventilamario, il ventilatore che gira al contrario a soli 19,50 euro.
3: E praticamente ti risucchia, no? Capito? L'aria va al contrario e ti risucchia.
0: Si fa prima a percorrere l'autostrada in bicicletta che in macchina.
2: Ormai
0: e adesso
2: sì.
0: Però attenzione, perché abbiamo un pronostico per questa sera. Vai! Vale.
4: Marocco!
0: Marocco, quanto?
4: Magari 2-0.
1: La nostra mitica Nadia!
0: Nadia!
1: Dal sì. Marocco!
2: Te lo auguro, vai, Nadia, te lo auguro!
0: A lunedì!
1: A lunedì!
2: A lunedì! Grazie a tutti, buon weekend e rimanete con noi. Tra poco arriva Andrea Mattei. Se invece state ascoltando la replica dal mattino, come sempre c'è l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Ciao!
5: Ciao a tutti!
6: Ciao Walter, con la doppia V!
7: Vai, Walter, buongiorno, è a me!
8: Walter! Ehi, Walter! Walter! Ehi, Walter!
9: Buongiorno a tutti!
10: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono.

0: Eh, che c'è? Chi c'è la dimo? Sta a un show.
1: Walter.
2: Sono qua ragazzi.
1: Ehi, Walter.
2: Mamma che inizio questa mattina, era esattamente quello che stavamo cercando a 5 dalle 6. Benvenuti al programma Il Morning Show. Sono Walter Pizzulli e la famiglia.

0: degli altri?
1: No.
0: Siamo peggiori, raga, ma veramente?
1: No.
0: Ah, siamo
2: la famiglia.
0: E allora per questo al 3426543210 cerchiamo di sapere quali siano le regioni d'Italia più presenti anche in piena estate. Buongiorno.
3: Buongiorno Valtorino, questo è il mio figlio.
0: Quale?
3: Ho voluto scrivere ieri sera.
0: Allora, il figlio di questo nostro ascoltatore ci ha scritto ieri sera. Dov'è il messaggio? È questo?
4: Vai Valtorino.

0: 5:53. Walter, dove sei?
1: Sono qua, ciao Cristi, ciao.
2: Buongiorno Walter.
1: Dai, mi mancano tutte le regioni d'Italia, dove siete?
2: Dai, che dalle 4:30 che li sto aspettando.
1: Ah, Coupenzier, come si dice in alcune zone d'Italia, cioè si è svegliato con chiodo fisso.
2: Chi è? Gianni da Mola di Bari.
1: Mola di Bari, che conosco benissimo, posto fantastico dalla dalla Puglia.
3: Walter Pizzulli, sei come il caffè. Non si può iniziare senza di te.
1: Che carina che sei, dimmi anche il nome della città che me lo devo segnare, poi dipende però dal caffè. Se bevesti per esempio il caffè che bevo io la mattina, quello è assolutamente un
4: no.
1: Non mi arriva,
4: tutti
1: capito?
4: Quanti ascoltano, well. Tutti quanti ascoltano il morning show
1: con le gambe ad angolo.
4: Che c'è Valterino, che c'è Valterino alla console.

0: Siamo pieni, ve lo dico.
1: 5.48, buongiorno, no, Valterino, che è? Alessandro da L'Aquila.
0: Anche L'Aquila c'è.
2: Buongiorno. Walter.
0: Oui.
2: Ehi, Walter. Senza di te sono molto...
0: Come sei?

Questo è nato pronto come me, noi due, questi qua, siamo nati pronti, già svegli alla mattina, perché poi lo sapete che dopo una mezz'oretta, quando sarà piena la pista, voi avrete chiesto le canzoni degli anni 80, lui le metterà in fila 3 stamattina con 80 volte.

0: in vacanza e quindi sono robe anche un po' personali. Chiudete la frase, ho tanta voglia di quell'estate, al 342-654-3210. Questo è il morning show. Serata è pronta? Inizia il morning show e...
1: La famiglia!
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Super buon

chiedo anche di darmi un aiuto a capire. Aiutami a capire cosa posso fare per te, capito? 342, questo è il prefisso e il numero per quelli nuovi, è molto semplice. Sai che ne abbiamo già preso uno oggi, Raffi, ciao! È una nuova ascoltatrice appena arrivata dalla città di Torino e Piemonte, ragazzi, stamattina, porca miseria, sì! Raffi, mi fai sapere quale radio ascoltavi prima di scegliere il morning show di M2O? Cioè, se qualcuno

0: chiedo il vostro nome, la città e di chiudere la frase Walter. Sai che ho tanta voglia di tornare all'estate in cui tutti cantavano, tutti ripetevano le parole di quella canzone che fa, tutti sorridevano quando in tele passava, tutti parlavano di un personaggio, di uno slogan, di uno spot per esempio. L'estate in cui ho messo di più tempo ad arrivare sul luogo della villeggiatura e quindi potreste raccontarci qualcosina di personale. Gianlu, dove sei?
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Gianluca Alessandria.
0: Ciao.
1: Ho tanta voglia di quell'estate in cui passava Lessons in Love dei Level 4.
0: Chiedo al mio amico Mauro. Mauro, era l'87, tu che eri già nato, io invece no.
2: Salarterì, leva dei

0: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
0: Roberto da Cesena Brianza.
1: Ciao Roby.
0: Ricordo l'estate. La mano arriva, cintura sola, da media vuelta,
1: danza culuro.
2: Pronto Walter, buongiorno.
1: Ciao.
2: M2O e tutta Italia, buongiorno.
1: Ciao, ciao
2: Filippo.
1: Ciao,
3: buongiorno
1: Filippo, buongiorno. Ciao.
4: Ho tanta voglia di...
1: Sì, sì, di tornare anche l'estate.
4: Notti magiche.
1: Anche noi, tesoro.
4: Ti seguendo un gol.
1: Che ne minga.
4: Quest'anno però...
1: Niente, tesoro.
4: Italia,
1: niente. Gianfrani.

0: Dai, cerchiamo di fare bella figura perché ci sono nuovi membri della famiglia stamattina.
1: La famiglia!
0: Famiglia del Morning Show di M2O. Catturati anche da Oscar Children. Voyage, voyage! Le 6 e 12. Certo che sono in diretta, Ale, certo! Ma secondo te altrimenti non avrei potuto leggere il tuo messaggio e poi siamo sempre in diretta. Tutti i giorni da lunedì al venerdì, bonus extra, anche la puntata quella del sabato, anzi, anche al sabato. State ascoltando il programma, dovessero domandarvelo, che ha un nome, si chiama facilmente il Morning Show di M2O, cioè lo show quotidiano di tutti i giorni. Sono Walter, Walter Pizzulli. Paolo, piacere di conoscerti.
2: Ragazzi, sono nuovo da un paio di giorni.
0: Grande Paolino. Cosa ti è piaciuto? Cosa ti può piacere di più di questo programma? Cosa posso fare per tenerti attaccato qui, Paolino? Quale radio hai mollato per stare qui con noi? Faccela pesare, dai.
2: Volevo chiedere una canzone come un noto video sudamericano. Metti quella canzone che fa.
0: Come
2: o
0: fa?
2: Son Reebok o son Nike.
0: Guarda, lui è già entrato perfettamente nel mood. Lina.
3: Famiglia, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno,
4: buongiorno
0: a tutti.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Walter, se dobbiamo andare indietro con i tempi belli erano quando con la 500 rossa della zia Linda andavamo in 9.
0: Zia Linda, ragazzi.
3: Erano le tre sorelle e noi figli.
0: 9 in con la 500, ci arrestano oggi.
3: Colini, andavamo a mare alla playa di Catania, ma soprattutto non essendoci la radio in macchina, noi cantavamo. Cos'è delle canzoni che cantavamo?
0: Cosa cantavate lì?
3: Amoncin, a mare tutte e due.
0: No, ma che

di una fetta d'anguria, mi è venuta voglia di sole, di mare, di capelli bagnati, anche di capelli proprio bagnati. Uno si accontenterebbe anche solo dei capelli. Perché? Perché c'è la frase che vi chiediamo di chiudere: ho tanta voglia di tornare all'estate in cui tutti cantano.

0: Oppure se riguarda voi quell'estate in cui ci avete messo di più in assoluto ad arrivare nel luogo della villeggiatura in vacanza, quell'estate che avete incontrato qualcuno. Il numero è il 342-6543210. Bisogna chiamare la radio M2O?
1: No!
0: No, raga, che sono da solo, non posso stare al telefono. Come la mamma all'epoca quando eri col fidanzato o la fidanzata e dovevi studiare. Non puoi stare al telefono. In realtà vi ascolto via messaggio. Vai!
2: Buongiorno, buongiorno Walter, buongiorno a tutta la famiglia. Un nuovo membro.
0: Anche
2: della
0: lui.
2: Famiglia Cadu. Alex di Macerata.
0: Grande Alex, applauso per Alex da Macerata, nuovo ascoltatore. Alex, io sono qua fino al 31 di luglio, poi ricominciamo dal 7 di settembre la stagione nuova, segnatevela, che vi voglio
3: buongiorno
0: qua tutti.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia. Orazio da Catania.
0: Non mi dire che sei nuovo pure tu.
3: Io mi ricordo.
0: Meno male, no, dai.
3: Pure è stato al mare.
0: Stile balneare, insomma.
4: Buongiorno, chiamo da Carugate.
0: Allora, lei non me lo dice che è nuova, ma secondo me, Maria, leggo da WhatsApp, tu può essere che ci ascolti da poco tempo, perché senti come è molto formale proprio.
4: Sono Maria e mi piacerebbe Maria. Sentire la canzone Vedi. Di Baby Kane del 2017.
0: Baby Kane, 2017. Adesso chiedo aiuto, ma perché no. Maria?
4: In ferie a Pineto con mia figlia.
0: E ti ricorda
4: bella
0: quel momento là?
4: Quell'estate.
0: Ma non è quella però, ragazzi.
4: Ciao,
0: no, questa qua.
4: Tornare, senza sapere.
0: Vabbè, metto questa, Maria, apprezzerai, dai. Ritorno, se ti viene in mente il titolo, secondo me questa è precedente a quell'anno là. Secondo, però era la più nota.

0: che vi ricordate, perché la frase da chiudere stamattina è Walter, l'edizione Summer, praticamente ho tanta voglia di tornare all'estate, quella in cui tutti cantavano, cioè quando tutti ripetevano le parole di quella canzone, perché è evidente che nei jukebox, avete contezza dei jukebox, vi ricordate cos'erano?
1: Oh.
0: Siete troppo giovani, mi piace pensarla così. Dentro a quei jukebox c'è una canzone che avete chiesto proprio questa settimana e io e il mio amico Mauro Michelini segniamo tutto. Secret Service, A Flash in the Night.

0: Fizzulli, ciao. Allora, a proposito invece di Bonnie Tyler, sono arrivati un sacco di testimonianze di grande affetto, vero Cris?
1: Mamma mia, Walter, brividi nella schiena come il pelo del cinghiale.
0: La bellezza è questa della musica, soprattutto di quelli che lasciano traccia. Beh, come il King adesso del pop, che tutti quanti stanno riconoscendo, ma anche tra i giovani, vedi, bisognerebbe fare un docufilm come è successo per Michael Jackson, anche per lei, una tra le più grandi in assoluto. Allora, ci sono delle lamentele a proposito del fatto che ci fermeremo in agosto, però...
2: Basta, non andare, tutto agosto devi fare.
0: No, no, sarò in giro però, questo ve lo posso dire, una lamentela maschile e una femminile.
1: Ma che picciulli, come si fa ad agosto senza di te?
0: Allora, guarda che me lo stai dicendo, io mi segno anche il tuo nome e cognome e mi segno anche il numero di telefono, perché quando ricominciamo la stagione nuova voglio vedere se ci sarai qui ad aspettare.
1: Chi ce la dà, la sveglia la mattina.
0: Dai, che siete.
1: Porca miseria, facciamo presto ad arrivare a settembre.
0: In fretta,
1: dai.
0: Ma passa.
1: Ciao,
0: in fretta.
1: Alessandro.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Sono veramente da Pavia. No, fammi capire bene. Io la prima settimana di agosto che tu non ci sei, che cosa faccio?
0: Facciamo una cosa, queste sono lamentele vere proprio.
2: Hola.

0: Custom People from Ibiza.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: on Midweek sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Blanca, alla Isla Blanca, evidentemente, se state già organizzando un viaggio. Poi ci sono quelli che viaggiano la mattina correndo a piedi, proprio io sono preoccupato per lui. Senti, aspetta.
1: Avanti, buongiorno, senti, Antonio, senti, dalla Spezia. Senti. Faccio la mia corsettina. avrei tanta voglia di ascoltare.
0: Piano, Antonio.
1: Like a Virgin. Grandi. Ciao Walter, buona giornata.
0: Ciao Antonio, ti voglio bene, ciao amico mio. Allora senti, cercherò di non rallentare la tua corsa. Anzi, lo sapete che noi siamo molto veloci. A noi non piacciono quelli che si addormentano al microfono così, che quelli che tutti vogliono. Noi siamo molto svegli.

0: 3210.
1: Ciao Walter. Ciao Marco. Ho tanta voglia di tornare al 1995.
0: E cosa c'era lì?
1: Il mio primo anno di liceo classico. Il cucciolone grande, che aveva le battute, ragazzi, giuste ed era più grande del grande gelato che era adesso. Gli Ace of Base cantavano All That She Wants.
0: No, allora ti do una notizia. Secondo me eravamo noi che, essendo più piccoli, li vedevamo più grandi. Non parlo di quel gelato in particolare. Facevo questa considerazione qualche giorno fa, magari mi sto sbagliando. Cioè, perché sono tutti più piccoli? E poi mi sono fermato a pensare, cercando sempre del buono anche dove non c'è. E in quel caso ho detto, ma vuoi vedere che perché siamo cresciuti noi? Quasi. Mi voglio consolare prendendomi in giro, capito? Allora, 342-654-3210 il nostro numero, detto diversamente, segnati. Signora!
2: Buongiorno, Walter!
0: Sì, lo so!
2: Sto più contento con mio marito!
0: Io dicevo, signora nuova ascoltatrice, si segni il prefisso 342

0: bene la città dei due mari, tarda nuestra.
1: Ciao Walter, ho tanta voglia di ritornare a quell'estate quando andava People from Ibiza.
0: Che ho appena messo, cosa ti ha fatto venire in mente, Katia?
1: E scorazzavo sul Vespone, ragazzi, il 125 Pix col mio fratellone.
0: Mamma, ragazzi.
2: Ciao Walter, ciao. Andrea da Bergamo, ciao. Nuovo ascoltatore da un anno.
0: Grazie Andrea. Beh, da un anno non sei più nuovo, ti volevo abbracciare forte forte, siamo già amici, quindi.
2: Lasciato disco radio per voi.
0: Li saluto i ragazzi che hai lasciato.
2: E vorrei ascoltare.
0: Saranno contenti di là.
2: Estate 2006, campione
0: Melchiorre Gioia, sono felicissimi, a quest'ora danno una festa proprio.

0: Mauro, sei pronto?
1: Beh,
0: a quest'ora della mattina?
2: Mixata da Mauro Michelini.
0: Voi avete scelto delle canzoni della musica degli anni 80 di questo decennio. Lui, come al solito, farà così. Ne metterà in

0: Walter,
1: sono qua.
0: Ehi, Walter.
1: Oh, sono qua, stavo ascoltando il mio amico Mauro Miclini mixare le canzoni che avete scelto voi anche questa mattina. Buongiorno. Grazie, Mauro. Tutte le volte che serve, lui c'è alle 6:30 puntuale per una volta alla settimana, quando prendiamo tra le mani una puntata che diventa un tanta voglia di, mette in fila le tre canzoni, quelle scelte da voi. Mancano 21 minuti alle 7 del mattino, pronti, perché prima delle 7 voglio premiarvi stamattina. Vi regalerò due biglietti per un eventone per il Paradise Venice, il 1° d'agosto, spiaggia del Faro a Jesolo, con Jimmy Jones e tanti altri DJ internazionali. Quindi appena sentirete Play With Us, se volete andare a Venezia,

0: vincere la lampada del morning. 6 5 4 3 2 1 0, basta che mi scriviate il vostro nome, la città, poi incoraggiatemi, dite Walter dalle a me i biglietti per l'evento e ve li do. Intanto mi chiudete la frase: Walter ho tanta voglia di tornare a quella estate, quella in cui
1: Walter amico mio vorrei tanto tornare a quando si ascoltava Life is a Flower. Ciao Cri da Roma.
0: Ciao Cri, e allora va
1: bene.

0: sia mica in coda, Vane?
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Io tornerei all'estate di un bel po' di anni fa, in cui uscì Careless Whisper. Bellissima. Vanessa da Belluno.
2: Quando facciamo la puntata quella dedicata alla discoteca con dentro anche la sala dei lenti, quella la voglio mettere per forza.
3: Super Walterino, buongiorno. Ciao. Tiziano da Roma.
2: Ciao Tizi.
3: Daddy Cool.
2: Bello. Così?
3: Che spettacolo, ragazzi.
2: Ma cos'è che ti ricorda di quell'estate? Daddy Cool.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia.
2: Ciao.
4: Io tornerei volentieri indietro a quando c'era quelle stangone brasiliane che cantavano Cacao meraviglia.
2: Però mi sa che quella era più invernale che estivo, credo. Credo, poi
5: ciao,
2: giravano.
5: Walter.
2: Ciao.
5: Io vorrei tornare all'estate del 91, la prima estate in cui ho iniziato a uscire.
2: Carina.
5: Andavamo in piscina, andavamo in giro con i motorini, anche in due o tre sui motorini. È stata l'estate più bella della mia vita, dove con poco veramente ti divertivi. E quell'estate lì suonava sempre... suonavano sempre i REM, perché era uscito Out of Time, un mitico album.
2: I REM, Out of Time ce l'avevo anch'io, era bellissimo, ve l'ho ricordato. Pezzettino, vai, vai. Raga. Mamma che bella. Guarda che sono già il super ritardissimo, che vi devo regalare due biglietti per Paradise Venice. Però secondo me un pezzettino la famiglia l'America di questa, Losing My Religion.

0: oggi vado a cercare il vinile, il disco di A-Ram, Rapid Eyes Movement, Losing My Religion, il disco, quello famoso, quello bello, quello dei record, era Out of Time.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.
2: Madonna, ma che Valtteri?
1: Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per...
3: Buongiorno, Batman!

0: Grazie Gabri, che tardi.
1: Così lo impiccheranno con una corda d'oro.
0: È un privilegio raro tutte le mattine essere con voi qua, membri della famiglia. Allora mi date meno di un minuto che sto per mettere una canzone che vi piacerà per farvi chiudere la frase "ho tanta voglia di tornare a quell'estate". Ve lo dico?
2: No.
0: Ve lo dico, Twins, stai qua.
3: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
4: M2O Chart,
3: il sabato alle 21, solo su M2O.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
6: Panorama.
3: M2O presenta Panorama Festival.
6: Festival.
3: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
6: Panorama.
3: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: dov'è che ti porto? Pie?
1: Io vorrei tornare a quelle estati degli anni Ottanta.
0: Amico mio, dove? Dove sono?
1: In cui si battevano le mani quando si ballava quel grande pezzo dei Santa Esmeralda.
0: Please don't let me be misunderstood. Questa qua.
1: Ciao Walter, ciao, sei grandissimo.
0: Tu sei grandissimo, tu Pietro. Ma mo lo devi dire che famiglia!
2: Madonna, ma che batteria!

0: del momento. Silvia, dimmi.
1: Ciao Walter, sono Silvia da Ovada, provincia di Alessandria. Ciao, so che questo non è il momento
0: adatto. No, in realtà il momento di auguri augurissimi tornerà il 7 di settembre con la stagione nuova. L'abbiamo mandata in vacanza, potete già mandare i messaggi, quelli via posta elettronica, all'email auguriaugurissimi@m2o.it. Però per te farò un'eccezione.
1: Esatto. Però ti volevo chiedere se cortesemente potessi fare gli auguri.
0: Potessi Silvia, potessi, e quindi l'ho fatto.
1: Alla mia piccola nipotina di 35 anni.
0: Piccola!
1: Che oggi fa il compleanno.
0: Come si chiama?
1: Anche perché più tardi purtroppo non posso ascoltare la radio perché vado a lavorare. Ti ringrazio e tanti auguri, Franci.
0: Ah, finalmente l'ha detto il nome. Franci, stavo aspettando che dicesse il tuo nome. Tanti auguri, Franci. Silvia, fatto, ci mancherebbe.
1: Ciao Valterino.
0: Ma per i membri della famiglia del Morning Show di M2O questo ed altro. Sara,
2: io vorrei tornare agli anni dell'innocenza, quando ancora cantavamo la canzone Mia bella bambina, la guerra è vicina. E si iniziavano a fare i primi bacini, eh? Sì, che bacio. Tempi meravigliosi.
0: Che periodo era?
3: Buongiorno Valterino, spero che oggi ti ascolterai.
0: Ma cioè io ti ascolto sempre, no, non lo so.
3: Buongiorno a tutta la famiglia.
0: Dimmi.

0: per esempio, però ho voluto premiare Vanessa da Misinto che è qui con me. Vale! Come stai? Ciao Vanessa, dove sei?
1: Sono appena arrivata al lavoro.
0: T'ho sentito che eri sommessa nella voce. cosa fai, Vanessa, nella
1: Faccio
0: vita?
1: Faccio la barista a Milano.
0: Ma è tuo il bar? No.
1: Dov'è
0: che devo venire a prendere il caffè? Dov'è che si trova?
1: Al Politecnico.
0: Vengo
1: di
0: lì.
1: Milano.
0: Vengo lì.
1: No, apriamo alle 8, però.
0: Appunto, vengo prima che prendo il caffè, capito? Il miglior caffè. Che poi il miglior caffè non è il primo caffè, vero? Anzi, no.
1: No, esatto, no.
0: Quindi mi daresti una ciofeca, come diceva Totò. Vane, mi è piaciuto quello che mi hai detto. Walter, vorrei andare proprio lì per vivere un'esperienza e vivere un bel momento. Un momento nuovo, vero Vanessa?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ok, allora faccio una cosa. Ti porti dietro qualcuno?
1: Sì, mio compagno.
0: Fantastico, perché ti regalo due biglietti per Paradise Venice e il primo di agosto Spiaggia del Faro, Jesolo, con Jimmy Jones e tanti DJ internazionali. Divertiti, taggami su Instagram e fammi avere le foto mentre ti diverti,
1: certo.
0: Va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao Vane, un bacio. Ciao, piacere mio. Ciao, cara.

0: pezzo della radio. La radio che state ascoltando, ripetete con me, io ascolto M2O. Il morning show di M2O. Che c'è, raga? Cos'è che mi volevi dire?
1: Volevo dirti una cosa.
0: Dimmela.
1: Allora, è così che si va al mare. Con il buon umore.
0: Giochiamo, dai.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Buongiorno signori!
6: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Ma buongiorno anche a voi.
7: Signore.

0: Walter? Ehi, hey, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: Empatia, capito, questa è empatia.
2: Nel caso steste pensando alla canzone degli Eiffel, l'ho messa, vedi? Questa è empatia.
3: Benvenuti al Morning Show, sono Walter Pizzulli e la radio M2O. Quelli che ti danno la sveglia, la radio, dal lunedì al venerdì, anche al sabato, tutti i giorni, uè.

0: La sveglia è una cosa seria, molto seria.
1: Sveglia!
2: Vai, sveglia!
1: Sveglia!
2: È quello!
3: Sono le sette già!
2: Le sette e sette!
3: Caffè che vuoi!
2: Ciao il caffè che vuoi!
3: Radio M2 o qua!
2: Questo fatto da un ascoltatore, lo dico sempre per quelli nuovi.

ad essere salutati in diretta, se siete tra quelli mai salutati alla radio. 342-654-3210, nome, città, non mi saluti mai. Arriva. Giorgio, Franco, Michele, il panettone da Bisceglie. Che è il panettone?

0: Vai, vai, manda un messaggio adesso, solo testo, eh. Alla domanda del quiz. Non mi chiami mai, un saluto da Caorle.
1: Un vocale o un messaggio scritto potrei avere il premio.
0: Ah, Panettone sei tu, Leonardo, ciao.

0: 3 e 4 arriva.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva. Dimmi da. Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Dimmi da.
1: Dimmi da.
0: Allora avvisate anche gli altri, gli amici, i compari, cioè quelli simpatici, quelle simpatiche, che stiamo per giocare a tutta la famiglia del Morning Show di M2O. Stop alle telefonate, nel senso stop ai messaggi che avete mandato adesso fin qui. Sto per leggere al 342-654-3210 tutti quelli che dicono Walter, ma non mi chiami mai.
1: Arriva.
0: Walter Marcolino da Pisa, non mi saluti mai. Ciao. Valdrea da Meda, non mi chiami mai. Antonio Massimiliano da Cesano Maderno, non ci saluti mai. Ci siamo visti ad Arese, Walter, Gigi. Mamma la quanti eravamo, là, che bello. Che bella organizzazione, gli amici del centro commerciale, il centro di Arese, grazie. Direttrice fantastica, tutti belli, veramente. Buongiorno, Gianfranco e Domenica da Marcianise. Una sola domanda. Ma quando venite a Caserta Napoli? Credo mai, guarda. Ma non per colpa nostra, dovete organizzare voi. Come funziona? Visto che molti mi fanno pesare il fatto che in alcune zone d'Italia io non sia ancora andato a suonare. La verità è questa, che chi organizza si sveglia tardi la mattina. Quelli non sanno neanche che c'è in onda la radio, capito? Datevi una svegliata, lo dico a loro. Vabbè, comunque farò un bel tour in giro per l'Italia. Da Caserta e Napoli ti dico già che no, perché stavano dormendo quando dovevano organizzare, quindi niente. Da Reggio Calabria, Alex Break. Ciao amico mio! Reggio Calabria, per esempio, proprio lì no, ma in Calabria sarò il 25 al Pacifico Club, assoverato, sto andando a memoria, pericolosissimo, e il 15 di agosto, Ferragosto, per il Vertical Tour, che è un evento pazzesco, sarò proprio lì a

siamo. Fabrizio e Mauro da Lecce, gli ultimi, dai. Alfonso, ciao. Paola, buongiorno. Cristina da Messina. E poi un saluto da Francesca. Ciao Franci, da Milano. Dai che è finito il tempo e devo leggervi la domanda di oggi. Come funziona, signora, se non ha mai vinto nulla? Si vince la lampada del Morning Show di M2O, tutti la vogliono. Non si può comprare, si vince qui, ve la regalo io. Un albero raddoppia la sua altezza ogni anno. Impiega 10 anni a raggiungere la massima altezza. Voi quanto è alto? Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Se andate su Instagram sotto l'ultima foto postata tra le stories la trovate. Albero che raddoppia l'altezza ogni anno impiega 10 anni a raggiungere il massimo. Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Giocate da questo momento, anche se nulla è come sembra.

0: Chissà quanto ci hanno messo loro nel titolo e anche nel testo della canzone a scrivere Save My Yeah Yeah. Noi per tutti è Save My Yeah Yeah. The Bosai, ragazzi di Magnetic, alle 7:15 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, in piena estate.
1: Buongiorno miei cari belli vicini.
0: Stiamo giocando, signora, è arrivata in ritardo stamattina.
2: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno signore, buongiorno anche a quelli, ai signori e ai bimbi che stanno per giocare con noi, perché noi siamo pronti tutte le mattine per tutta la famiglia.
2: La famiglia.
0: Quelli nuovi, stamattina una marea di ascoltatori nuovi. Io lo so perché, perché siamo bravi.
3: No.
0: Appunto, figurati se una volta ci devono fare i complimenti. E perché magari altre radio hanno mollato già in questo periodo e quindi avete cambiato e state cercando di arrivare in una radio che vi accolga. Noi siamo la radio che vi accolga.

0: in fuga da un'altra radio, sappi che potresti diventare un membro della famiglia attivo ogni mattina. Ti segni un numero che è facile, peraltro, l'abbiamo fatto anche per i nuovi, 342, solo il prefisso. Il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0 e ce l'hai già lì, 342-654-3210. Provi a giocare anche tu? Un albero raddoppia la sua altezza ogni anno, impiega 10 anni a raggiungere la massima altezza, ma che bello alto! Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Si gioca al numero che vi ho appena detto, una regola soltanto, se vi dico
1: no,
0: vuol dire che quella è sbagliata. Se vi metto nel pensatoio è perché l'avete sparata grossa. Non dite che è facile, sennò parte l'inno della spocchiosità.
2: Okay.
0: E poi più tardi saprete, intorno alle 8 arriva la telefonata bella. Vi chiamo io, vi mando in onda, al telefono date la risposta corretta e vi portate a casa la lampada del morning show, che è iconica, ormai tutti la vogliono ed è bella, è fighissima. Chi è che gioca?
3: Ciao Walter, Tommaso da Pisa.
0: Ciao.
3: Non ho ancora ascoltato la domanda.
0: È arrivato in ritardo, Tommy.
3: Intanto un saluto a tutta la famiglia.
0: Ciao. Un albero raddoppia la sua altezza ogni anno, mette 10 anni a raggiungere la massima altezza. Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale?
4: Buongiorno Walter, un saluto dalla Sicilia, Pietra Persia.
0: Non gliene frega niente a nessuno del quiz.
5: È semplicissimo questa.
0: Ecco, questa è l'unica regola che abbiamo messo posta anche per la stagione nuova, ve lo dico, dal 7 di settembre. Dici che è facile. E allora.

0: Walter, buongiorno, oggi ciao. L'hai fatta proprio facile, facile, andiamo avanti così
1: che perdiamo tempo. Dai, chiedete un aiuto piuttosto, se non lo sapete.
2: Folle. Troppo difficile.
1: Ma come difficile? Guarda, guardami, Raffaele, un albero, uno qualunque, raddoppia la sua altezza ogni anno, impiega 10 anni a raggiungere il massimo dell'altezza. 10 anni. Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Metà, lo dice, metà.
0: Ciao Walter, buongiorno, metà. Afonso, Roberto e Maria Francesca da Forlì. E infatti non siamo di Forlì, siamo di Bolzano.
1: Vabbè, così, l'estate è così.
3: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete stamattina l'aiuto, raga?
4: Dallo in pugliese, l'aiuto Walter.
1: Sì, dallo in pugliese. Oppure lo potrei dare?
5: In bergamasco, l'aiuto Walter, sì.
1: In bergamasco. Senti, io ti do questo aiuto stamattina, provate a capire, guarda, vai. Beh, già l'inizio è bello, mi piace, vero?
3: Beh.
1: Che lingua sarà, ragazzi?
6: Pochetto non accaniva, fischetto.
1: Ve lo dico io quando dice il numero, va.

univo. Dai, giocate con me allora. Un albero raddoppia la sua altezza ogni anno, impiega 10 anni a raggiungere la massima altezza. Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Giocate, datevi da fare, anche se qui nulla è come sembra.

0: 3, 2, 1, 3.
1: La testa gira tra poco qua.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al

0: 1878 sa di felicità.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: giusta, amico mio Frisco. Con la 500 non si può fare.
1: Con l'Abarth.
0: Con l'Abarth anche, sì, quella sì si poteva, con la coda di volpe attaccata. Non so se hai questi ricordi. Sette e mezzo della mattina, stiamo giocando il gioco più giocato in Italia. Tutti vogliono la lampada. Tra poco vi darò un aiuto. Come detto, come sapete, alle sette e mezzo, però, subito le ultime. M2O
2: DJ Station. L'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Ne sono convinti i servizi segreti israeliani, che avrebbero trasmesso subito a Washington le informazioni in loro possesso, lo riporta il Wall Street Journal, mentre è Axios a riferire di un colloquio fra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. La cronaca adesso ci porta in Italia. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, poi arrestato dopo l'allarme dato da alcuni vicini di casa che l'hanno visto barcollante in strada. Almeno 12 persone sono morte in un incendio boschivo nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri e fonti governative parlano di bilancio ancora provvisorio e di una tragedia senza precedenti. Francia, prima semifinalista del Mondiale. In Marocco, battuto 2-0 con reti nel secondo tempo di Mbappé e Dembélé. I transalpini questa sera conosceranno la loro avversaria che uscirà dalla sfida tra Belgio e Spagna. E a proposito di semifinali, siamo al tennis. In programma oggi pomeriggio quelle del tabellone maschile di Wimbledon. La prima alle 14:30 sarà quella tra il nuovo idolo di casa Ferri e Zvere. Va a seguire Sinner Djokovic. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: E quello di oggi, neanche a dirlo, sarà un venerdì soleggiato da nord a sud e molto caldo. Solo nel corso del pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sulle Alpi, specialmente su quelle più a ovest, con rovesci e temporali. Le previsioni di Il Meteo.it su M2 ritornano alle 9:30.
0: Grazie, caro, ma quindi sole e caldo ti do una notizia.
4: State con noi.
0: Capito, è estate. Billy Moore, intanto, subito quello di Up and

0: sveglia, è bella lei.
1: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno anche a voi. Sono Walter e sono qua e vi invoglio per la prima volta, se siete arrivati a giocare con noi, perché poi c'è la fortuna del P, del principiante, quelli che guidano per la prima volta, che guidano meglio di quelli che guidano da tanto tempo. Così potrebbe accadere questa mattina, perché quali sono le regole del gioco? Stiamo giocando al quizzo.
2: Quizzo!
0: Basta mandare un messaggio entro le 8 della mattina, se potete, con la risposta corretta alla domanda che sto per farvi adesso, e tra tutti voi, quelli che risponderanno correttamente, uno di voi, una di voi, un gruppo

0: lampada che tutti vogliono ormai, cioè la lampada del morning show di M2O. Si può comprare?
1: No!
0: No, perché ve la regaliamo noi. Un albero raddoppia la sua altezza ogni anno, è la domanda questa, eh? Ci mette 10 anni a raggiungere la...

0: Ogni anno ci mette 10 anni a raggiungere la massima altezza. Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Giocate con fiducia anche questa mattina.
1: Buongiorno Walter, Laura da Roseto.
0: Ciao.
1: Per me impiega 4 anni.
0: 4 anni o 8? Cosa ha detto? 4 o 8? Dai che poi la riascoltiamo.
2: Ciao Walter, Roberto da Palaggiano. 8 anni.
0: 8 anni, quindi avrà detto 8 anche l'amica di prima, quindi si vocifera sia 8.
3: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
3: Dacci l'aiuto.
0: Oh Walter,
3: dacci l'aiuto.
0: Senti, va interpretato l'aiuto,
4: sei per me.
0: Bello. Non è difficile. Ve la ricordate questa? Beh. Urre, urre, guaglio, se non lo. Giocate, datevi da fare entro le 8 della mattina, dove nulla è come sembra. 1, 2.

0: Tra meno di 20 minuti si saprà, in giro si dirà se siete voi quelli che hanno risposto correttamente alla domanda del quiz della radio di M2O. Tutte le mattine, da lunedì al venerdì, si gioca anche al sabato al quizzo,
1: Quizzo!
0: Allora, un albero raddoppia la sua altezza ogni anno, impiega 10 anni a raggiungere il massimo proprio dell'altezza della sua bellezza. Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale, proprio al massimo, Quindi datevi da fare. Ma guarda, c'è un 10, la metà, 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, uno gioca.
2: Valterino, buongiorno. Ciao. Paolino da Grosseto.
0: Che dite lì in Toscana?
2: Anni sono 5.
0: 5 anni è molto detto.
3: Ciao Walter. È facile.
0: È vero, molto facile oggi.
4: Ti faccio i compiti.
0: Sapete che la regola è che se dite che è facile, parte subito l'inno della spocchiosità. Famiglia del morning, vai tutti.
3: Ciao Walter. È facile.
0: Dai, fammi sentire. Giocate al 3, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Walteri, chiamami.
0: Chiamami così a caso proprio. Datti da fare.
6: Ma sono Jason. Secondo me la risposta giusta è 5.
0: 5 è molto detto, perché se l'albero raddoppia la sua altezza ogni anno ci mette 10 anni a raggiungere il massimo dell'altezza. Quanti anni ci mette in piega ad arrivare a metà della sua altezza finale? 10.
5: Ciao Walter, Diego da Mesagne. Ciao. L'albero ci piega 6 anni.
0: 6 anni.

0: che raddoppia la sua altezza ogni anno, ci mette 10 anni a raggiungere al massimo dell'altezza. La domanda è: quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Aiuto, tra poco! Dammi un minuto!
1: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
2: Mi sono accorto.
1: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
3: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: We are M2.
19: Every day.
20: L'estate su M2O suona così.
21: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
22: Buongiorno a tutti.

0: mamma che voglia che avevamo, vero? Credo anche voi. C'è questa empatia tra noi e voi, cioè quando ci viene in mente che c'è una voglia particolare, probabilmente la stessa voglia poi è anche nostra proprio.
1: Empatia, questa è empatia.
0: La voce è quella meravigliosa alle 7.53 della mattina, è una di quelle della famiglia del Morning Show di M2, non la mia ma la vostra.
2: La famiglia.
0: Cioè ognuno di voi ci può mettere la voce come al solito anche oggi a 7 minuti dalle 8, poco prima della telefonata bella. Tra poco, a proposito di voci, ascolterete la voce di quello, quella, quelli che andranno in diretta e ci daranno la risposta corretta al quiz di oggi.
3: Arriva.
0: Allora arriva il quiz su M2O, è l'ultima chance che avete.

0: raggiungere il massimo della sua altezza. Quanti anni ci mette in piega ad arrivare a metà della sua altezza finale? E la domanda di oggi, come si gioca? Basta mandare un messaggio, nome, città, risposta corretta, prima delle 8 al 342-654-3210 per vincere la lampada, quella che cambia colore, in Basolo Humor.
1: Walter, buongiorno, sono Gianluca.
0: Che spavento, Gianluca, da dove?
1: Sono di Bari.
0: Me.
1: Secondo me è 8.

0: 10 però.
1: CM2O che... ci impiega 9 anni.
0: 9 anni, dico, l'ho trovato un po' arrogante perché l'ha proposto proprio che
2: e sono un arrogante.
0: Ciao amico mio, un abbraccio. Spero che tu abbia ragione, ma tanto tra poco lo scopriamo.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Ci mette 8 anni.
0: 8 anni
4: Marco, no. Da Bergamo.
0: Marco da Bergamo, no, non è 8, non è.
5: Valtteri, oh. Chiamami.
0: No, raga, non dite chiamami.

0: adoro questi due, raga. Vabbè, allora non lo dite più, chiamami, perché poi sai che da contratto scatta subito il chiamami.
1: Walter, buongiorno. Giampiero da Terni,
0: che dite a Terni?
1: Di questa mattina 7 anni.
0: Sette. No. Anche il 7 è sbagliato, né 7 né 8.
2: Ciao, sono Erika da Marsala, la risposta ciao. È 5 anni,
0: no. Allora, per questo

0: l'albero raddoppia la sua altezza ogni anno. Ci mette 10 anni a raggiungere il massimo dell'altezza. La raddoppia ogni anno. Quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Giocate. Chi è che gioca? Dove?
1: Lui? In siciliano. Ci l'aiuto dai.
0: Noi in siciliano.
2: Ciao Walter, Alessandro da Palermo.
0: Ciao.
2: Oggi è difficilissima, non è facilissima. Ed è 4 anni e mezzo.
0: No, no, no, no. È proprio super sbagliato. No, no, è di più, è di più.
3: Ciao Walter, ciao, è il numero 5.
0: No, no, no, piccolo amico,
4: dacci
0: manda.
4: Dacci un aiuto. Dacci un... Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, allora sono indeciso sull'aiuto da darvi. Io vi darei questo, però va interpretato un po'.

0: ti darò questa qua.
1: Till I come.
0: Dai raga, Till I come. Perché metto questa canzone legata per esempio al testo? Può essere? Può essere legato per esempio al titolo della canzone o al progetto? Vai, giocate, datevi da fare, anche se nulla è come sembra.

0: è difficile questo, adesso io ve lo svelo, è il momento più complicato in assoluto, perché qualcuno avrà indovinato stamattina. Beh, dopo gli aiuti che abbiamo dato, chi è che devo chiamare ora?
1: Marcellino!
0: Oh, aspetta.
1: Ma non ci chiami mai!
0: Mi fate andare al fresco, nel senso non è che mi devono ingabbiare, ma Sondrio, Claudio, ciao!
2: Ciao!
0: Adesso nell'immaginario mio, comune collettivo, a Sondrio fa più fresco che a Milano, è così, vero, Cla?
2: Sì, diciamo di sì, dai, adesso 24 gradi ci sono, ma oggi pomeriggio mettono un bel po' più caldo.
0: Hai capito, lì è 24, invece

0: Senti Cla, ma tu fai il geometra?
1: Io faccio geometra in impresa edile.
0: Ma lo sai perché me te l'ho chiesto? Perché mi è venuto in mente che io sono un mancato commercialista, evviva, e meno male che non l'ho fatto, se no sai i danni che avrei fatto che non ero portato, ma sono ufficialmente un ragioniere, quindi cosa ti ricorda? Io ragioniere, tu geometra? Fantozzi e Filini, ragazzi!
2: Fantozzi, ragioni Rugo.
0: Sono io!
2: Matricola

0: faccio il mio giro dei cantieri.
1: Ma non hai i mocassini, hai le scarpe antinfortunistiche, giusto?
0: Scarpe antinfortunistiche, caschetto.
1: Certo, raga, ma scherzi, ma ci mancherebbe. Senti, stai con me tutte le mattine, mi hai detto, vero?
0: Sì, ormai da una decina d'anni.
1: Mi fa piacere. Senti, ma quest'albero che ha raddoppiato l'altezza ogni anno e ci ha messo 10 anni a raggiungere il massimo, quanti anni impiega ad arrivare a metà della sua altezza finale? Claudio da Sondrio dice...
0: 9.
1: Ma certo, ragazzi, se raddoppia ogni anno, al nono anno era a metà. Senti, sei pronto?
2: Ti faccio i compiti.
1: C'è qualcuno in cantiere, Claudio?
0: No, adesso...
1: Fa niente, allora lo diciamo, vai. 1, 2, 3, vai.
3: Che meraviglia, ragazzi.
1: Tu pensa

0: Ami,
1: M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN

0: 7,99 TAEG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Pronti per la puntatona?
8: Sull'app, canale 715, digitale.
7: Chiudi la frase, ho tanta voglia di tornare a quell'estate in cui...

0: i migliori posti, ma anche i peggiori.
1: Scherzo,
0: nei peggiori bar di Caracas. Per esempio, questo weekend è bello, stasera sono a Torino, ma ormai non sono introvabili, i biglietti è sold out, non ve lo dico. Domani sera invece è M2O Night. Significa che non sono da solo, è con chi sono. Sono con Shorty, con Fargetta e con Albertino. Ci vedremo proprio.

0: Questo è il periodo quello bello. Questa è l'estate che vorresti. Tornare
1: dentro una grazie Lorenzo.
0: Ho tanta voglia di una fetta d'anguria, di sole, di mare, di capelli bagnati.

0: è impazzita. Eleonora, te lo dico, dobbiamo assolutamente fare la foto con Anna,
1: Ele è molto vicina proprio all'entourage di Anna. Un abbraccio grande e in bocca al lupo alla diva.
0: Allora, se siete appena arrivati, vi sono chiesta molto dai bambini, ma Anna è trasversale, piace anche alle famiglie, per quello.
2: La famiglia.
0: E noi siamo la famiglia, quella più numerosa d'Italia, già dalle 6:15 del mattino, perché apriamo prima degli altri. Sono Walter Pizzulli, nel caso foste appena arrivati. Sappiate che qui c'è l'estate che si consuma insieme.

0: voi, al vostro privé, al privato, privacy. Qui rimane tra di noi, non vi preoccupate, state tranquilli, lo diciamo solo alla radio. Per esempio, quell'estate in cui ci avete messo di più ad arrivare, vi è capitato qualcosa in quell'estate di bello, ci mancherebbe.
1: Cinzietta?
2: Io ho tanta voglia di tornare a quando c'erano gli Ubi Forti.
0: I Tubi Forti!
2: Red, Red Wine!
0: Ve la ricordate? Mamma! Mamma ragazzi! Quanti anni avevi, Cinzia? Fatti la

0: No, non la dico quella, la dico. Se guarda che poi ti prende. Un'altra che aveva detto gli ehi ehi parlando degli insomma, cose che capitano, ci mancherebbe quando uno mastica tantissime parole. Ma non le ho dette io, però.
1: Ho tanta voglia di tornare a quell'estate che si ballava la Macarena.
0: La Macarena.
1: Mamma mia. Marco dall'Aquila.
0: Ciao, ciao, amico.
2: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
2: Ma chi se la ricorda quella canzone che devi, faceva?
0: Giuseppe, la devi proprio dire, ti prendi le tue responsabilità.
2: Facimbo, ciutambo, facimmo cicchi cicchi cicchi cicchi.
0: Ma non era facimmo cicchi cicchi cicchi.
2: Saluto dalla Calabria, ciao.
0: Ma non era facimmo cicchi cicchi cicchi. Cioè tu pensavi che fossero napoletani loro?
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Ciao. Sono Imma da Como.
0: Bello.
3: E vorrei tornare all'estate del 1993. Quando
0: cosa c'era?
3: Lavoravo in colonia, è nato il mio primo amore.
0: Quella, ma è nato il primo amore? Ma nel senso che e poi è rimasto sempre il primo amore? O dopo quello ce ne sono stati altri? Fatti gli affari tuoi, va.
3: E scusa, c'era la canzone Through the Barricade, anche se non era di quegli anni, però era la mia canzone.
0: Guarda, abbassa, abbassa
3: un
0: tutto.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao tesoro.
3: Ciao.
0: Abbassa tutto.
4: Now I know what they say in the music of the brain.
0: Madonna, sta piangendo lei ora.
2: Beh.

0: gira sempre lui, porca miseria che bella
1: buongiorno,
0: voce.
1: Buongiorno Walter con la W.
0: Ciao, chi è?
1: Potresti fare gli auguri a mio marito Davide, oggi è il suo 30° compleanno.
0: Giovane ragazzo, ciao. Sì, anche perché auguri augurissimi in vacanza, ma dal 7 di settembre. E tu l'avresti mai detto che ci avrebbero riconfermati anche per la stagione nuova?
2: No.
0: Pure io. E invece dal 7 di settembre saremo di nuovo qui alle 8 della mattina. Ci sarà auguri augurissimi. Quindi dal 7 in poi prenotatevi già da adesso. Auguri augurissimi @m2o.it.
3: Ciao Walter, Valentina da Lucca. Io vorrei tornare a quando con i miei amici eravamo ragazzini al mare, no, cantavamo notti magiche
0: inseguendo un gol. E quest'anno a digiuno è così, vabbè. Buongiorno, se siete arrivati in ritardo questa mattina lo sapete che almeno una volta alla settimana c'è la puntata dichiarata per mezz'ora 40 minuti dedicata anche alla musica degli anni 80. Dentro avrete perso anche P-Lion e P-Children.

0: giocato il jolly a quest'ora di mattina. Una volta alla settimana ci dedichiamo anche con la mezz'oretta, 40 minuti per noi, per voi, per quelli che amano il decennio 80. Stamattina vi siete persi questo, se avete acceso più tardi, allora ho detto facciamoglielo assaggiare. P-Lion and Happy Chill, che c'è?
1: Io lo sponsor lo chiamerei, c'è Valturismo nell'aria.
0: Mi date meno di un minuto che metto una canzone che mi piacerà come sempre. Non è male, c'è Valturismo, vabbè.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAIG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
14: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
13: Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ancora le 8:30 della mattina per farci riconoscere, incredibile. Siamo fatti così, noi siamo fatti proprio così. La manina alzata anche questa mattina per accogliere anche quelli delle 8:30, 8:45 però. E tappa fissa dal lunedì al venerdì, anche al sabato qui sulla radio, la radio M2O. Usciamo dalla radio e veniamo dove ci portate voi. Mai come in questo periodo c'è un andi e rivieni di amici e di amiche che giustamente fanno cose in questo periodo, per esempio, le stesse di sempre. State lavorando?
1: Beh.
0: Lavoratori?
1: Beh.
0: È per quello che sono qui la mattina dalle 6:15 non è cambiato nulla. E poi invece quelli che stiamo accompagnando, per esempio, proprio in questo momento, per

0: di una canzone che faceva tipo
1: ciao Benedetta da Prato.
0: Ma Benedetta tu,
1: io mi ricordo la pubblicità di una compagnia telefonica di ben 21 anni fa dove c'era anche De Sica.
0: Allora io ho pensato subito a Megan Gay, la Sky Sonic, e invece no, è vero.
1: E la canzone di sottofondo era
0: vieni con me grandi
1: ti porterò lo

0: per stare insieme a Tea. Anche lì diciamo Tea. Sì, forse avete ragione voi, molti mi stanno segnalando questa cosa, cioè che i testi delle canzoni erano un po' diverse. Vedi come la gioia proprio arrivava addosso, oggi un po' cambiava, ma sì, ma è così. Gigi.
1: Baci, foci, tambo.
0: Ancora questa canzone.
1: Intanto noi seguiamo tutti il Morning Show.
0: Baci,
1: foci,
0: è la seconda volta.
1: Che noi seguiamo.

0: tutti quanti il morning
1: show. Baci, foci, tambor. Intanto noi seguiamo tutti il morning show.
0: Me lo auguro tutte le mattine dalle 6 meno un quarto alle 9.
2: Mina. Buongiorno, Malte.
0: Mena, in alcune zone della Puglia significa, beh, dai, su, forza, coraggio. Lei invece si chiama Mena, credo da Filomena, giusto?
2: Mena da Napoli.
0: Napoli!
2: Vorrei tanto ritornare a quell'estate quando si cantava che scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero,
0: con uno straniero.
2: Mia madre non lo deve sapere.
0: Brava Mena! Sai che settimana prossima

0: cui posso mixare, capito? Che non c'è che... Ah, io suono solo vinile la mattina, qua proprio.
1: No.
0: Open Your Mind, la canzone di USURA, Usura, qua nel Morning Show di M2O. Che c'è, ragazzi?
2: Non inizia la giornata se non con il Morning Show.
0: Brava!

0: solo hit nel weekend di M2O. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Allora, ci siete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: meglio rimborsati perché la sveglia è una cosa seria, anche al sabato. Poi dal mese d'agosto ci fermiamo per un mesetto, apposta perché vogliamo riprendere tra le mani tutto ciò che vi è piaciuto di questa stagione qui. Per molti è stata stagione nuova proprio per il morning show di M2O, molti che hanno cambiato radio, sono arrivati qua da noi, si sono stabilizzati qui e fanno parte ufficialmente della
1: famiglia.
0: E poi aggiungeremo delle altre cose, quindi grazie.
2: Vai Valterino, Tommy da Forlì.
0: Tommy, mi piace quando i bimbi mi danno la carica. Stamattina sto chiudendo il programma con voi cercando una chiusura degna ed è complicato perché era bellissimo sapere che ognuno di voi avesse proprio in mente una estate precisa, quella estate lì. Vi ho chiesto di chiudere la frase, ho tanta voglia di tornare proprio a quell'estate là, a quella Summer Edition in cui tutti cantavano, tutti ripetevano le parole di quella canzone che faceva così. E poi avete segnalato alcune canzoni. Io ho un

0: un pezzettino, perché qualcuno di voi asseriva che c'era una frase e in effetti c'era. Maria Rita!
1: Ciao Walter, buongiorno Maria Rita. Io ho tanta voglia di tornare ai giardinetti del paesello, delle estati, degli anni, molti anni passati.
0: Sì, uno dice, ma perché, che c'entra Tozzi? Senti.
1: E tutti insieme ad ascoltare dalla radio del bar Notte Rosa di Tozzi.
0: Io
1: ciao,
0: problema,
1: buona giornata.
0: Ho un problema anche con questa canzone, perché diceva amore danza o motore danza.
2: Amore
0: che...
2: danza,
0: lo senti?
2: Sento già che il dolore
0: ho un problema con...
2: Respirerò
0: lacrime forse. È l'aria che mi sbronza. Mamma, l'aria. Qua è sicuro che diceva danza, però, no? Umberto, sono io che all'epoca ero piccolo e non capivo, non è un problema di... mancherebbe. E poi dice, non potrei senza una speranza. Vabbè. È che non si è mai capito se dicesse amore danza o motore danza. Secondo me era più la prima, è vero? Amore. A proposito di amici, che dicevo che stiamo accompagnando a lavoro, a scuola, in università. A scuola perché alcuni fanno alcune scuole che ancora in questo periodo resistono. Da quello che mi state raccontando, c'è anche chi invece se la sta andando a godere. Piccolo!
3: Ciao Walter, sono Dennis da Modena. Ora sto andando al centro estivo.
0: Ciao, ciao, un amico mio che va al centro estivo. Bello.
4: Ciao Walter,
0: ciao.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Io vorrei tornare tanto a quell'estate quando si cantava l'estate sta finendo.
0: Chi sei?
4: Antonella da Latina.
0: Da Latina, Antonella. Senti, e poi a proposito invece di amici che sapete che devono lavorare in questo periodo, ma uno dice, ma i più piccoli che invece hanno finito la scuola devono stare con loro?
5: No,
0: ci sono i nonni, patrimonio dell'umanità, ragazzi.
6: Ciao Valterino. Senti, ma mi saluti sì. I miei bambini che sono in viaggio per il mare con i nonni.
0: E tu a lavorare, vero? È così, Vale?
6: Saluti la Sofì e Ricky.
0: Sofì e Ricky.
6: E dici buon viaggio e buon divertimento. Mi raccomando, non fate impazzire i nonni. Un bacio.
0: Un bacio. Va che gli regali.

0: balli di gruppo, però, Davidino?
1: Ballo di gruppo del villaggio turistico, anni 92-93.
0: Là, tu la sai la storia, che era nata in Spagna, poi è arrivata qua in Italia. Io ho avuto sempre un rapporto di odio-amore, tu solo di amore.
1: No, guarda, io so tutto perché io ascolto DJ Time Stories. L'ascolto, lo
0: sentite. Oggi racconteremo la storia.
1: Wakefield, certo, le ho sentite tutte.
0: No, oh, torno domani mattina, c'è Davidino adesso. Fate un buon weekend.
1: Ma ci si vede stasera.
0: Stasera, vero, vero.
2: Io e lui stasera, wow.
3: Che scena romantica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche

0: condizioni presso la rete aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
2: Per un Pizzulli che se ne va, un Davide Rizzi appena arrivato in diretta su Everybody, buongiorno a tutti, benvenuti, anche bentornati. È venerdì mattina e iniziamo con Gwen Stefani.

Gwen Stefani e la sua The Sweet Escape. Per tutto il periodo di una Gwen solista appena uscita dai No Doubt, questa è la canzone che avete ascoltato alle 9:04 per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e questo, lo sapete, è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove andiamo a prendere notizie in giro per il mondo per commentarle insieme, soprattutto sentendo le vostre opinioni che generosamente mandate sempre al 342-654-3210. Mi raccomando, vocali sempre sintetici tra i 15 e i 20 secondi, proprio deve essere qualcosa di importante per sforare un po' questo minutaggio, perché siete talmente tanti e talmente bravi che vogliamo ascoltarvi tutti. Quindi se avete voglia di interagire con la diretta, liberi di farlo al 342-654-3210. Queste le coordinate che non solo vi permetteranno di commentare già la prima notizia di quest'ora, ma vi daranno la possibilità anche di giocare con Play With Us. Play With Us oggi abbinato anche ai nuovi gadgets, perché c'è la nuova t-shirt Dance With Us di M2O, oltre al cappellino, il portapass e gli stickers. Per vincerlo c'è la canzone, quella con cui avete già giocato con Walter Pizzulli, DJ Goya e la sua Amicico. Ecco, per tutta la giornata sarà abbinata al Play With Us. Ma intanto vi voglio già anticipare, fare uno spoiler, come direbbero quelli bravi, rispetto alla notizia che andremo a commentare in questa primissima ora. Ci avete fatto caso che ormai per qualsiasi cosa, per ogni cosa, anche la più remota, dobbiamo utilizzare un'app del nostro telefono? Quindi una domanda molto semplice, magari non quelle più in voga, non quelle più famose, ma esiste un'app di cui proprio non potete fare a meno? Ecco, vale anche quella della banca.

quelle canzoni che inizia ad avere dei tratti un po' marcord, visto che ormai avrà una decina d'anni circa, vero? Sto parlando di Sugar di Robin Schulz, che avete appena ascoltato alle 9:10. Siete su M2O, mamma mia quanti messaggi che state inviando rispetto alla vostra app di cui proprio non potete fare a meno. Alcune sono molto strane, vediamo magari se mandarle in onda oppure no, però intanto se volete dire la vostra 342-654-3210, perché ce ne sono alcune molto strane, del tipo il calcola calorie semplicemente con una foto, ti leggo l'iride dell'occhio per scoprire che lavoro farai, cioè delle robe veramente strane.

andremo a vederlo. Ma ora torniamo seri, perché ci sono le notizie da Sesta Pagina, notizie che purtroppo per questioni di importanza internazionale non hanno trovato riscontro nei grandi titoli dei quotidiani nazionali e internazionali, ma che meritano comunque di essere raccontate. E allora abbiamo una piccola notizia che almeno per un secondo ci riporterà al fresco, perché la notizia arriva dal Comitato Olimpico Internazionale, che ha confermato l'esclusione della combinata nordica dalle Olimpiadi Invernali del 2030 sulle Alpi francesi. Ve la ricordate la combinata nordica? Dai, l'abbiamo vista anche a Milano Cortina 2026, quello sport che unisce il salto con gli sci di fondo, insomma, perde lo status di olimpico dopo essere stato presente già dai tempi del 1924 in poi.

0: suona Jonas Blue, tra l'altro il nome d'arte del DJ, producer e autore britannico Guy James Robin. Lui, Jonas Blue, in questo M2O, novità dal titolo Girl, ascoltata alle 9:14. Siete su M2O e stiamo facendo un po' di notizie da sesta pagina, quelle notizie che abbiamo detto meritano di essere raccontate nonostante magari non trovino un riscontro sulla stampa nazionale e internazionale con i titoloni da prima pagina, giustamente perché ci sono cose più importanti magari da far capire. Ora però una notizia interessante arriva dalla Spezia, perché è arrivata una multa da 200 euro per un pisolino sul prato ai giardinetti. Praticamente è una grande multa, stiamo parlando di 200 euro a testa per un gruppo di cittadini della Spezia che è stato sanzionato dalla polizia locale all'interno dei giardini pubblici per aver calpestato il prato e giocato a carte. Il regolamento comunale infatti vieta esplicitamente di coricarsi su quel giardino comunale, di bivaccare, calpestare i tappeti erbosi. Ora su questo c'è sempre un grande tema, perché un conto è il decoro urbano e tutto quanto, dall'altra però i giardini, per non essere calpestati nei giardini pubblici, ma che li mettete a fare allora? Capisco la bellezza e tutto quanto, però se non vengono utilizzati per giocare dai bambini o anche per riposarsi, che senso ha?
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova...

0: La nuova di Gabri Ponte insieme a Jovanotti si intitola DNA e l'avete appena ascoltata alle 9:18. M2O, più musica, sì, anche più app nella nostra vita. Infatti mi state raccontando al 342-654-310 la vostra preferita in generale.
1: Vince su tutte la mia applicazione preferita, Google Maps. Io passo le ore a guardare posti remoti, prendo spunti e niente, sogno.
0: Ma poi Chiara anche in modalità satellite, così è l'immagine più nitida, vero?
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
16: We are M2O.

0: sessione musicale dell'estate 2026, Ugel insieme ad Ultranate, intitola Move into the Sun e l'avete appena ascoltata alle 9 e 28 minuti su M2O. Devo dire che avete delle bellissime ossessioni, almeno stando a quanto raccontate al 342-654-3210, perché ormai, anche a livello tecnologico, non possiamo farne a meno. Le abbiamo per fare qualunque cosa, per l'attività sportiva, per le calorie, per il sonno, per la salute, per la televisione, per le strade, per tutto. Sto parlando delle app che utilizzate di più. Al 342-654-3210, senza contare poi il grande capitolo delle app di dating, che è tutta un'altra questione. Tra poco ne parliamo, ascoltiamo i vostri messaggi, ma intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2O, visto che stiamo per andare nel 1996, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: In Medio Oriente la notte è trascorsa senza attacchi americani che, dopo due giorni di raid contro 170 obiettivi militari iraniani, è una notizia. L'altra è che Teheran avrebbe un nuovo piano per eliminare Donald Trump, almeno stando a quanto comunicato dai servizi segreti israeliani. Sono in tutte le loro liste e finora credo di essere stato fortunato, il commento del presidente americano. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno al culmine di una lite successo a Loreto in provincia di Ancona. L'uomo, 35 anni, è stato arrestato poco dopo. Ferrovie ha comunicato che la circolazione dei treni sul nodo di Firenze dopo giorni di disagi è tornata regolare all'alba di oggi, così come previsto dal programma dei lavori di ammodernamento. La seconda e ultima finestra di lavoro è programmata per l'ultima settimana di luglio. In Spagna è ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime causate dall'incendio boschivo che ieri ha colpito Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate tra le fiamme. Come da pronostico siamo ora al calcio e la Francia, la prima semifinalista del mondiale. Marocco battuto 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Dembélé. L'avversaria dei transalpini sarà una tra Spagna e Belgio, che si sfideranno questa sera. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Quello di oggi sarà un venerdì soleggiato da nord a sud. Solamente nel corso del pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sulle Alpi, specialmente quelle più occidentali, con rovesci e temporali. Le previsioni di ilmeteo.it su M2 ritornano alle 10.30.

progetto musicale che nel 1996 realizzava questa Once Love. Erano gli Hysteric Ego per il nostro M2Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, dove proveremo anche ad interrogarci sul rapporto che ognuno di noi, mettiamoci tutti in mezzo, ha con le applicazioni degli smartphone e non solo, perché ormai ce n'è una per far qualsiasi cosa. Banalmente, alla domanda allora come hai dormito stanotte? Ecco, ci sono due risposte possibili. Da una parte ci sono quelli che rispondono bene, grazie, tutti gli altri. Gli altri invece dicono guarda, no, il mio orologio segna che ho avuto un sonno profondo per almeno 2 ore e 40, quindi la notte non ha raggiunto la fase REM e tutto quanto, perché ormai viene segnalato e monitorato anche quello. Altre app che utilizzate? Filippo da Dublino ci scrive: io e mia figlia amiamo usare WeWord, un'app che ti sfida a camminare per cercare cose, poi in base a quanto cammini ti paga. Facciamo chi finisce prima la sfida, ecco, e questo è anche un bel modo per essere uniti, no? Ciao Davide, l'app indispensabile nella mia vita è Outlook, tra mail, file, appuntamenti mi salva ogni giorno, e adesso con gli eventi condivisi è ancora più comoda, soprattutto per organizzare gli impegni con mio marito. Non ci sono più scuse così, vero Giulia da Trento?

0: tornata a dettare legge con il suo nuovo album, la seconda parte di Confessions. Parlo di Madonna, dal quale è estratto anche questo nuovo singolo, Danceria. Alle 9:40 minuti l'avete ascoltata su M2O, mentre al 342-654-3210 inizio a conoscere delle app di cui non ne sapevo nulla. Ciao M2O, io sono Sofia e l'app che io utilizzo spesso è Azar, un'app dove si fanno videochiamate con persone sconosciute connesse nel tuo stesso momento. In questo modo ho conosciuto il mio fidanzato. Ma che lieto fine che c'è!
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
7: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
16: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Prego.
1: Buongiorno i miei due osa, sono Carmen da Manduria.
2: Ciao.
1: Allora, le app ce ne sono tantissime, ne utilizzo tantissime anche per lavoro, anche soltanto per parlare con le clienti, ma quelle di cui non ho potuto fare a meno per 18 mesi 18. È stata l'app della gravidanza, quindi
2: che
1: per
2: senso?
1: Tutte e due le mie gravidanze.
2: Ah, due gravidanze, no, perché altrimenti mi chiedevo 18

0: appena ascoltata alle 9.53 minuti, è corso qui subito in studio Edoardo, che giustamente ha curato anche questo piccolo spazio della nostra trasmissione, che non si aspettava tutto questo successo, questo riscontro dei vostri messaggi rispetto alla tematica delle app, che ormai ci influenzano tantissimo, nel bene e anche nel male. Prego!
1: Ciao Vivino, Marco da Cagliari.
2: Ciao Marco.
1: All'app, allora qua non posso fare a meno, è l'app del televideo, perché ogni mattina quando mi sveglio mi guardo tutte le notizie.
0: Ah, questo è bizzarro.
1: Dall'applicazione
0: televideo molto anni 90, non sapevo neanche ci fosse un'app. Guarda Stefano,
3: buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
3: Le app sulla salute sono utilissime,
0: sì,
3: ma ti fanno anche venire tante pippe mentali, dai.
0: Una questione di pippa mentale stai parlando, Stefano, detta proprio con il francesismo migliore. Ecco, diciamoci la verità, allora, ogni app per la salute può avere assolutamente uno scopo nobile, così anche come scrive Romina: ciao Davide, per me è molto importante l'app delle glicemie, mi tiene sempre aggiornata. Questo è fondamentale. Il punto è un altro: le app sono fatte per un pubblico molto vasto, molto generico, ed è sempre più complicato poi andare a fare una diagnosi, chiamiamola così, con 2000 virgolette, rispetto alle necessità e ai bisogni di ogni persona. Insomma, a forza di monitorarci dalle calorie, dal sonno, allo sport e tutto quanto, senza rendercene conto, ci facciamo solo del male di salute, ci facciamo solo del male a noi stessi, o quantomeno un male psicologico.

0: Siamo, prego.
1: Simona da Vigevano,
0: ciao,
1: la collega.
0: Simona, ciao,
1: io sono
0: collega.
1: Meteo dipendente. Guardo sempre le app del meteo in questo periodo. Si anela un bel temporale.
0: Sì, okay.
1: E poi, avendo la passione dell'astrologia, eccola, l'oroscopo dell'Ariete, sempre tutte le mattine. Mai app della salute.
0: Cioè,
1: ciao Davide,
0: esci
1: un abbraccio.
0: Di casa, non la salute, ma sia l'oroscopo.
2: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica.

0: intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Elettrico, diesel o benzina?

0: ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: M2O Cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Venerdì 10 luglio 2026, le ore 10:02 su...
8: Basta, mettete via l'app Salute, accendete solo quella di M2O perché arriva il nostro M2 Hit.
9: M2O.
10: M2 Hit. The Italian Remix. Hit.
11: Si fa così.

0: Drop my rubber swag, Joker Sano vibe, you know that we throwing it back, eh.
1: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, per avere una carica in più per fare il karaoke delle 10.06 minuti del mattino. Venerdì mattina era il nostro M2 Hit. Buongiorno a tutti, siete su M2O, questo è il nostro mattinè. Stiamo commentando un po' le notizie in giro per il mondo insieme ai vostri messaggi che avete generosamente inviato al 342-654-3210, soprattutto riguardo all'utilizzo continuo di app per la salute che a volte non trovano riscontro nei fatti e ci provocano anche magari una dipendenza psicologica, che per salute intendo proprio quelle di benessere, di fitness in generale. Dobbiamo imparare ad ascoltare un po' il nostro corpo, così anche come arrivano tanti messaggi rispetto al fatto che dobbiamo riascoltare di più magari la natura, ascoltare magari il nostro cibo, quello che ci piace, le nostre voglie, e poi magari un'app che ci può dare anche un'indicazione a livello generale. App, abbiamo Luca che ce le racconta.
2: Buongiorno, prego. Le mie app preferite sono... Quali? App

0: Ecco, ho detto tutto, interpretate voi il senso della serata, di sicuro ci ha riportato nell'immaginario a quella notte da leoni, visto che Flo Rida e Kesha hanno realizzato Right Round, che era anche la colonna sonora di quel film, che a me fa sempre molto ridere. Chissà perché, magari i diritti di Una notte da leoni sono sempre venduti alle compagnie aeree, perché in ogni volo c'è sempre la possibilità di rivedere tutta la saga di Una notte da leoni, un film così leggero che vi distrae anche in caso di turbolenza. Cosa c'entra tutto questo? Assolutamente niente, visto che sono le 10:12 minuti e venerdì mattina ci sono io, sono Davide Rizzi, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 all'interno del nostro matinè. Visto che abbiamo raccontato un po' la questione delle app della salute, utilizziamo le SIMA solo per avere una direzione di massima. Non crediamo che siano degli oracoli, non crediamo che dicano sempre la verità. Affidatevi non tanto ai sistemi di intelligenza artificiale di queste app, quanto invece al medico, perché il rapporto umano, empatico, interpretativo è qualcosa che per fortuna ancora non può essere tolto. Ma adesso, come direbbero quelli bravi, andiamo avanti. Ricordiamo sempre le nostre coordinate, il 342-654-3210, perché se da una parte abbiamo parlato di app di cui insomma quelle della salute fanno ovviamente un grande mercato e anche un grande interesse, dobbiamo parlare di furti, dobbiamo parlare di reati. Allora vorrei sapere se voi nella vostra vita avete mai commesso un reato, mi raccomando però un reato prescritto, non voglio mandare in carcere nessuno.
1: M2 Hot, le hit di domani.

musicalità è proprio quella di Axwell, lo si riconosce benissimo, insieme alla voce del cantante svedese Bon. Whatever Tones on You, questo è il titolo dell'M2Hot, la novità appena ascoltata alle 10-16 minuti, dove siamo diventati, non dico una questura, non dico neanche un confessionale, ma quantomeno magari un confessorio rispetto ai reati che avete compiuto anche in giovane età. Per discrezione manterrò l'anonimato dei reati che avete commesso, ma sono già prescritti, vorrei avvisare le forze dell'ordine, visto che ne stanno arrivando tanti, al 342-654-3210, alcuni discutibili, altri giustificabili, però non sono un giudice, mi limito solo a leggere. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che scrive: e certo, ho rigato tutta la fiancata dell'auto del mio ex, il tradimento gli è costato caro. Danneggiamento, cara amica, ce lo siamo scampati, ti è arrivata qualche denuncia? Ecco, un altro ascoltatore invece fa un altro tipo di reato, un reato culinario. Mi scrive: mantengo l'anonimato per ovvi motivi, ma una volta ho messo la panna nella carbonara. Anonimo, guarda, non voglio dire neanche il tuo nome, anche se lo leggo benissimo e leggo anche il tuo cellulare, però posso capire, magari hai vissuto in Inghilterra dove lì la panna sulla carbonara la mettono praticamente ovunque e chiunque.

0: sua Don't Go Yet, una versione remix di Major Lazer appena ascoltata su M2O, dove ci sono tante confessioni rispetto ai furti o anche magari ai reati che avete commesso in giovane età. Prego, chi abbiamo?
1: Non ti dirò il mio nome anche se lo leggi. Sì. Io sono d'accordo con la ragazza che ha rigato la macchina Lex per tradimento. Io ho fatto la stessa cosa.
0: Sì.
1: Quindi appoggio la ragazza e gli dico sempre così.
0: Non è un'istigazione a delinquere, ragazzi, c'è il penale. Io ve lo dico, certo che gli ascoltatori di M2O hanno un casellario, una fedina penale importante.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Anna Million Dollar Babe. Anna è tornata.
18: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
19: Facciamo strada a chi torna a casa.
6: e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Wanna cede, dimmi com'ha, ma fa.
1: Fratelli Savino con Wanna, la loro canzone appena ascoltata alle 10:31 minuti su M2O, dove non so cosa mi sia venuto in mente questa mattina, ma stiamo indagando la fedina penale degli ascoltatori di M2O. Tutto prescritto, eh? No, parlo con la procura di Milano, visto che in settimana devo anche passare di lì. Non voglio responsabilità a mio carico, nessuna istigazione a delinquere, anche se un reato particolare viene già contestato con i vostri messaggi al 342-654-3210. Marco, prego!
2: La panna nella carbonara, la panna! Carbonara. Questo è un crimine contro l'umanità. Va denunciata sta persona subito. Sì. Marco da Roma, dici chi è sta persona, mette la panna nella carbonara.
1: Io mantengo tutto riservato, personale, non producibile in giudizio, caro Marco. Non te lo dirò mai e non ti dirò neanche chi ama invece la pizza con il prosciutto e l'ananas. Quella è tutta un'altra questione. Poi Blondi anche, che dice: a mio, guarda, non faccio le strisciate, faccio solo ormai delle scritte. Quelle, dai, le possiamo anche difendere. Proprio uno sfogo, ci sono tutte le attenuanti del caso. Andiamo avanti su questo senso, perché arrivano tanti reati molto interessanti che avete commesso alle nostre coordinate. Intanto però ci diamo una bella calma, perché c'è l'M2 Old che arriverà dal 1996, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
3: DJ Station. Seveso 50 anni dopo. Stamattina il presidente Mattarella partecipa alla commemorazione del 50esimo anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. La cerimonia si tiene al Bosco delle Querce, il parco sorto nella zona più inquinata dalla nube di diossina che il 10 luglio 1976 uscì dallo stabilimento ICMESA di Meda a causa di un guasto a un reattore. Israele sarebbe pronto a unirsi a una nuova campagna di attacchi statunitensi contro l'Iran, ma starebbe attendendo il via libera di Donald Trump, lo riferiscono il New York Post e la TV pubblica israeliana. Intanto tiene banco la notizia che Teheran avrebbe un nuovo piano per eliminare lo stesso Trump. Sono in tutte le loro liste, finora credo di essere stato un po' fortunato, ma forse non durerà a lungo, ha commentato il tycoon. In Spagna è stato rivisto da 12 a 11 vittime accertate il bilancio ancora provvisorio dell'incendio boschivo scoppiato a Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria, ma i dispersi sarebbero 19, 8 i feriti, 4 dei quali con gravi ustioni, un migliaio le persone evacuate. Siamo allo sport, il calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 al pro della semifinale del mondiale, dove affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca stasera alle 21. L'altra semifinale uscirà dalle sfide tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera, in programma rispettivamente domani sera e nella notte tra sabato e domenica. Infine il tennis, a Wimbledon è il giorno del 12° confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che vale un posto in finale. La prima semifinale alle 14:30 sarà tra il britannico Ferri e il tedesco Zverev. Ora il meteo.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sempre gran caldo sull'Italia a causa dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. In serata bel tempo su tutte le regioni, solo qualche fenomeno residuo al nord-ovest. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: mattina, infatti, mi è arrivato proprio un reel così dal nulla che indicava: esistono due categorie di persone al mondo, chi ama Jamiroquai e chi non capisce nulla di musica. Ecco, scegliete voi da che parte stare. Di sicuro questa canzone è meravigliosa. Jamiroquai dal 1996 con Cosmic Girl, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, anche alle 10:37 minuti, dove stiamo facendo una grande confessione rispetto ai reati commessi in giovane età. È già tutto prescritto, sto parlando con la procura e le forze dell'ordine. Piccoli furtarelli, come racconta magari un nostro ascoltatore, saranno passati 30 anni, ho rubato un anellino al banchetto del mercato. Non si fa, non si deve fare, però sono quelle, diciamo, stupidaggini che si fanno in adolescenza, quando, diciamo, gli ormoni e tutta la teenage, insomma, non ci rendono proprio delle persone responsabili. Vittorio, prego, a te lo faccio.
1: Allora, prescrizione sicuramente, perché parliamo prescritto. Di primi anni 2000, sì. Marini e Ravenna. Ma ogni venerdì me ne ha preso una bicicletta che non mi apparteneva, sì. Dico, la restituivo la domenica, ma secondo me è furto lo stesso. No. Sì, ho l'idea che sia stato furto lo stesso. No, e dai. Questo me ne dispiace.
0: Allora, Vittorio, non è furto, al massimo un'appropriazione indebita, ma non vorrei anche cadere qui nei tecnicismi. Però una cosa vi vorrei raccontare, perché abbiamo scoperto quali sono i prodotti più rubati ancora oggi nei supermercati della grande distribuzione organizzata in Italia, e alcuni sono veramente insospettabili.
2: Più musica. M2O.

0: maggiore, va bene. Ammetto anch'io i miei reati del passato e prescritti. Vabbè, un furtarello proprio da adolescente, 13-14 anni. E poi ho una violazione di domicilio. Però non era come tale, ero proprio innamorato. E poi lei mi aveva invitato, era il padre che non era d'accordo.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Lopez e la sua Papi ci porta alle 10:47 minuti per una pausa caffè totalmente persa di mano, ma io lo sapevo. Però stiamo parlando di furti o quantomeno di reati che abbiamo commesso in adolescenza, e comunque voglio parlare di reati prescritti o comunque che sono stati, diciamo, saldati col conto della giustizia. Ecco, un nostro ascoltatore mi scrive: io qualche cavolata l'ho fatta anche io, 7 anni di carcere, 3 penitenziari. Guarda, sono contento che comunque tu abbia pagato il tuo conto con la giustizia, adesso tutto a posto, sarà tutto di nuovo in regola. Altri reati arrivano, che vergogna.
1: Beh, credo sia un super classico, probabilmente.
0: Dimmi,
1: te l'hanno anche detto.
0: Cosa hai fatto?
1: Rubare il pornazzo all'edicola. No. Ci si organizzava, ovviamente, si era in 3 o 4.
0: Sì.
1: E quindi, ecco, sì, pornazzo
0: tutto prescritto,
1: edicola.
0: Vero? Ecco, quando si è adolescenti si è proprio deficienti in alcuni ambiti, anche quando si è con gli amici e tutto quanto, si fanno anche queste cavolate prescritte. Sempre un messaggio alla Procura della Repubblica che ci sta ascoltando in questo momento. Ma questo per raccontare che abbiamo trovato la classifica degli oggetti, dei beni o anche dei servizi più rubati nei supermercati d'Italia. Quindi ve la volevo raccontare, se vi ritrovate anche, mi raccomando, non fatelo mai, perché al quinto posto troviamo in questa particolare classifica degli oggetti più rubati le pile, le lampadine e i piccoli accessori elettronici, anche perché sono facilmente occultabili, almeno così dice questa classifica. Ma al terzo posto

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: DJ Goya e la sua Amicico è la canzone protagonista per tutta la giornata del nostro Play with us, che vi premia in questo caso con gli M2O Gadgets, ma in particolare con la nuovissima t-shirt Dance with us di M2O, oltre al cappellino, al portapass e agli stickers. Chi vince?
3: Play with us, Andrea da Rimini.
2: Andrea, bravo, hai vinto tu.

Want, la canzone che avete ascoltato alle 10:55 minuti, mentre rimango sempre più sorpreso e anche un po' divertito dalla fedina penale degli ascoltatori di M2O. Ma come siete generosi anche nel raccontarla al 342-654-3210. Ecco, la Franci, sto così generico, mi scrive: ma ne vogliamo parlare del furto delle caramelle, delle chewing gum, delle cicche all'autogrill? Ecco, sono tutte queste piccole cose che rientrano anche nella classifica degli oggetti, dei beni e dei servizi più rubati nei supermercati d'Italia. Abbiamo detto che al quinto posto troviamo le pile, le lampadine, i piccoli accessori elettronici, motivo per cui sono anche tutti muniti del sistema di antitaccheggio. Quarto posto invece per i prodotti per la cura della persona: creme, trucche, fieri, si è riviso perché ladri sì, ma pur sempre senza rughe. Al terzo posto c'è anche il caffè, che è un prodotto tra l'altro compatto, leggero e sempre anche molto richiesto, oltre che oneroso, insomma è un prodotto costoso. Secondo posto troviamo i vini e gli alcolici in generale, e qui viene un dato interessante perché non si tratta delle bottiglie economiche ma delle etichette più pregiate. Infatti i taccheggiatori italiani non rubano il vino da 3 euro, rubano bottiglie di whisky da 30, 40, 50 euro. Ecco perché vengono sempre messi dietro le vetrinette, bisogna chiedere sempre all'incaricato di farsi aprire la vetrina per avere quella bottiglia. Ma al primo posto, signori, qualcosa di insospettabile. Tra gli oggetti più rubati nei supermercati della grande distribuzione organizzata italiana troviamo il parmigiano, perché si sa, insomma, il made in Italy anche per i ladri ha sempre un certo fascino, e poi il tonno in scatola. Questo proprio non me lo sarei mai aspettato, il tonno in scatola. Perché? Perché forse ci sono delle altre

0: puntata persa di mano sulla questione furti al supermercato. Intanto avete ascoltato Sam Jacobs e la sua I Don't Mind alle 10.59 minuti su M2O. Daniele scrive: una volta si rubavano i profilattici, ma data la giovane età ci facevamo solo i gavettoni. Quanta verità, quanta innocenza. Barbara: anche lo zafferano sotto chiave al supermercato. Sì, infatti anche questo viene molto rubato proprio per il suo valore. Erika, personal trainer, mi scrive: ma rubassero i deodoranti qualche volta, che ci sono certi odori in giro con questo caldo. Erika, ti sento abbastanza incattivita o sbaglio?
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Venerdì 10 luglio 2026, le ore 11:02 su Io continuo a leggere i vostri reati, tutti prescritti, sia chiaro, ma nel frattempo la musica di M2O Together.

molto emotiva, molto emozionale questa canzone Together, So Much Love To Give. Che bella, l'abbiamo ascoltata alle 11.04 minuti venerdì mattina su M2O in diretta. Ci sono io, sono Davide Rizzi. Io sto ridendo tantissimo con i vostri messaggi rispetto ai furti o anche ai reati in generale che mi state scrivendo al 342-654-3210. Filippo scrive: io ho rubato un carrello dei bambini all'IKEA che mia figlia voleva a tutti i costi. Ma no, il trucco sta nel chiedere a un lavoratore del posto: posso prenderlo per cortesia? Nessuno si aspetta, cose che intendo veramente portarlo a casa, ma conta come furto? Guarda, in teoria no, perché ha avuto comunque un consenso da parte di una persona, che poi fosse abilitata a darti il permesso o meno, ecco, non lo so, non saprei andare nello specifico, dovrei andare a rivedere un po' i fatti nel dettaglio, anche se credo sia prescritto. Ora però mi continuate a chiedere anche se io ho commesso dei reati. Io non ve lo dirò mai, anche perché non posso tenerlo anonimato, visto che sono qui esposto in radio, sto parlando in diretta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ma posso raccontarvi solo un dettaglio. Nel 2016 vado in questura per un rinnovo del passaporto, faccio tutti i controlli, faccio le dichiarazioni, pago il bollo, pago di là, tutto sopra. A un certo punto il poliziotto mi prende da parte e mi fa: Rizzi, cosa abbiamo combinato nel 2011? La mia risposta è: agente, ci siamo un po' divertiti.

0: più musica anche con Chromio e la sua Jealous, appena ascoltata alle 11:10. Posso dire una cosa? Sì, la dirò. Avete delle fedine penali bellissime, anche molto divertenti, tutto prescritto, sto parlando con la prefettura e anche con la procura. Dario, dimmi.
1: Davide, noi dimmi. Per sbaglio abbiamo preso le foto in crociera.
0: Sì.
1: E le abbiamo letteralmente rubate, però le abbiamo capito dopo che non si potevano prendere.
0: Non c'è dolo.
1: Perché stampavano,
0: non c'è dolo,
1: delle foto casuali e c'era scritto di non fotografarle, non di non prenderle.
0: Certo.
1: Noi le abbiamo prese, c'erano una decina. Però
0: allora,
1: alla fine,
0: Dario,
1: abbiamo scoperto che non si poteva.
0: Ti potrei anche difendere in caso ovviamente ti volessero imputare per furto, perché qui tu dici no, vabbè, è un furto per colpa e non lo sapevo. E non può essere ovviamente punibile il furto per la colpa, solo con dolo, ossia solo quando è intenzionale. Ma visto che è venerdì mattina, io direi che mi avete fatto sudare abbastanza camicie con questa ora pazzesca rispetto ai reati da fare, commessi e non commessi, che vorrei un attimino alleggerire la mia posizione, visto che non voglio essere coinvolto in nessun modo rispetto a quello che voi avete fatto e che magari avete anche pagato con la giustizia. Andiamo avanti, perché in diretta su M2O potete scrivere al 342-654-3210, un grande classico del venerdì alla terza ora. Dove andrete? Cosa farete? Visto che anche estate vogliamo fare il nostro venerdì viaggi.

0: Ma guarda qui chi si trova, si sono messi insieme, evidentemente si sono trovati in quel di Ibiza, in un momento di pausa, tra un tragitto e l'altro, da un locale all'altro, hanno detto: ma sai che c'è, ma facciamo una canzone insieme anche quest'anno. È andata esattamente così, perché le abbiamo sentiti Ugel, Devin Guetta e French Montana, protagonisti di questo M28, novità dal titolo Shine, appena ascoltata alle 11:13 minuti. Io lo so che dobbiamo fare il nostro venerdì viaggi, ma la questione dei vostri reati mi tiene veramente incollato a tutti i vostri messaggi. Ecco, Andrea scrive: l'altro giorno faceva un caldo pazzesco, eravamo un evento di auto dove solo chi aveva il pass poteva entrare nell'area VIP. In un momento la sicurezza non c'era e ci siamo entrati tranquillamente. È reato, guarda, stai parlando con uno dei grandi maestri della, come potremmo chiamarla, della violazione di privé. Guarda, se c'è un privé, un posto dove io non posso entrare, mi incaponisco e diventa quasi un gioco anche da fare. Fiore, guardi, dimmi,
1: io
0: dimmi.
1: 20 anni fa ero prescritto con i miei amici in una vacanza all'Isola d'Elba.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto una mangiata sul ristorante.
0: Sì.
1: Sulla spiaggia.
0: Senti.
1: E
0: ho già capito, guarda.
1: Abbiamo chiesto il conto 3-4 volte, alla quinta volta siamo andati a farci il bagno e siamo andati via.
0: Ah vabbè, succede allora da questo punto di vista. Io però non lo definirei né un reato, né un furto, né niente. A quanto pare, se avete chiesto 3-4 volte, anche 5 il conto, e ve ne siete andati senza pagare, potrebbe essere considerata legittima difesa, o quantomeno, giudice, potremmo difenderci col dire: vabbè dai, su,

0: di I Like to Move It, l'avete riconosciuto benissimo, è ascoltato alle 11:21. È venerdì e stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Programmi per il weekend, ho anche visto il periodo programmi dell'estate, li state già raccontando al 342-654-3210. Ma una cosa la possiamo dire con certezza: ormai andranno di moda per quest'estate gli sport estremi, e non mi riferisco al trekking, al rafting, ma andare in vacanza senza cellulare è estremo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo!
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

due o più musica anche con la canzone di Dito della Piaga, Businessman, ascoltata alle 11:31. Ok, posso capire magari gli alti livelli, dirigenti aziendale, capi di Stato che anche in vacanza comunque devono essere in qualche modo reperibili. Eppure, secondo un'indagine di un'azienda americana, oltre l'81% dei vacanzieri dichiara di voler diventare irraggiungibile durante le vacanze. Ed è un dato che colpisce soprattutto la situazione qui in Italia, visto che sono sempre di più le persone che vogliono essere proprio senza cellulare, staccare il cellulare completamente, ma non ce la facciamo, vogliamo essere sempre reperibili o sempre connessi, e questo crea un problema. Ora, M2 Hold.

Ogni volta che ascolto la voce di Lauryn Hill, non so voi, ma entro in uno stato catartico, totalmente rapito. Lauryn Hill e Ness con If I Rule the World, la canzone del 1996 che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, anche alle 11:35 minuti.

nomofobia, segnate con un post-it accanto, nomofobia, ossia la paura di restare senza cellulare o senza connessione, con un'incidenza maggiore tra i lavoratori e chi vive nelle grandi città, perché l'emergenza ci può sempre essere. Questo appunto è un dato molto importante, anche perché un conto è la volontà di sconnettersi, diverso invece magari è viaggiare senza cellulare, perché pensate ai biglietti, le mappe, le prenotazioni, i pagamenti, tutto quanto. Insomma, contrasta un po' con la praticità del nostro cellulare che ci agevola anche la vacanza. Quindi da una parte tutti sconnessi, dall'altra però abbiamo bisogno almeno dell'essenziale, perché siamo comunque nel 2026, siamo figli della nostra epoca e abbiamo bisogno di qualcosa di tecnologico. Allora la soluzione quale potrebbe essere? Fammici pensare, mi è capitato diverse volte andare in un posto dove il telefono non prende per niente.

0: Public con In Your Eyes alle 11:42 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: deghi andare su deghi.it.
15: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi deghi cucinare per 16.
15: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare. Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Harmony insieme a Kid Ink, Worth It, appena ascoltata alle 11:49. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e lo sapete che anche nella terza ora del venerdì abbiamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro mondo e il nostro modo di volare anche, visto che il 10 di luglio ma del 1938 l'imprenditore aeronautico e aviatore statunitense Howard Hughes fissava un nuovo record compiendo il giro del mondo in aereo in 91 ore. Beh, oggi ci sono viaggi che durano di più, se scherza, eh.

M2O, più musica anche il venerdì mattina con Troye Sivan e la sua Rush, appena ascoltata alle 11.54 minuti. Bagno di cultura generale, sì, ci sono altri fatti della storia molto importanti anche a livello ludico e di videogame, perché il 10 luglio del 1980, con il nome di Pukkaman, veniva commercializzata in Giappone la prima versione di un videogioco che fece la storia del pop, della cultura e del gaming ovviamente. Sto parlando di Pac-Man.

0: Allora Marlene, ti lascio con questo tocco di disco music degli ABBA e anche un po' Hang Up di Madonna, che si risente un po' in giro in questo periodo. Gimme Gimme Gimme è la canzone che chiude le nostre 3 ore di diretta su M2O. Io come sempre a questo punto vi auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì dalle 9 alle 12 su M2O. Ciao!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
13: Buon weekend Davide. A lunedì. Mezzogiorno e un minuto. Ma mica solo a Davide. Buon weekend anche a voi. Cominciamo con i nostri tre non stop.

la voce di The Weeknd. Partiamo con questo romanticismo? Mezzogiorno e 9 minuti, save your tears for another day. Quindi oggi solo grandi sorrisi, venerdì mattina, il weekend è alle porte. Anzi, abbiamo già varcato la soglia del weekend, secondo me. Ciao, sono Marlene. Anche oggi comunque il nostro viaggio musicale non ce lo toglie nessuno. Partiamo dall'Inghilterra e atterriamo in Germania entro le 2. E entro le 2 arriva anche il nostro Play With Us. 342-6543-210. Si parte. M2 Hot.

scusate, ma questa è la nuova di Jonas Blue? Eh già, si chiama Girl ed è anche il primo M2 Hot di queste due ore insieme. La novità, a mezzogiorno e 10 su M2O.

0: canzone di Shorty che ci mette sempre di buon umore, Live Your Life. M2O più musica venerdì mattina. Allora, abbiamo citato la Germania perché toccheremo anche la Germania nel nostro viaggio musicale. È arrivato questo messaggio.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: Ma sono in Germania? In Germania non fa abbastanza freddo, Marlene.
0: Dove vuoi andare?
1: Andiamo in Islanda, Norvegia. Andiamo là.
0: Va bene, allora ok, ci penso io. Entro le due da qualche parte al fresco vi ci faccio andare grazie alla nostra musica. State qua.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Anna, million dollar babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

sai quando si dice: oh, mi è fatto piacere conoscerti, se hai bisogno chiamami. È andata esattamente così quando il batterista Derrick McKenzie, storico batterista dei Jamiroquai, ha incontrato Mace durante un festival e gli ha detto: se hai bisogno chiamami, e lo hanno chiamato la batteria all'interno della canzone che abbiamo appena ascoltato, Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, è proprio la sua. Invece Mace sta lavorando al suo nuovo album e lo farà chiuso per 10-15 giorni in questo casolare con musicisti, cantanti, poeti, scrittori. Che bel modo di creare.

1991. Praticamente il loro singolo di maggior successo, Strike It Up, Black Box, M2 Old. Sì, quello della mezza, su M2O.

France, Marshmello insieme a Anne-Marie su M2O a mezzogiorno e 36 minuti. Io vorrei chiedervi se la canzone dei mondiali vi è entrata in testa, se vi piace adesso. Ci stiamo avvicinando alle semifinali, quindi dovrebbe esserci entrata in testa.

0: più musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

Moving to the Sun, la canzone di Ugel dalla Francia che starà festeggiando visto che ieri la Francia ha vinto contro il Marocco e quindi si stringe il cerchio. Ci sono ancora un po' di partite prima di arrivare alla finalissima dei mondiali. Bello però che non ci sia l'Italia a questo punto, no? Perché almeno uno può dire ma io tifo, simpatico.

ok, quindi Marocco fuori, rimangono Spagna e Belgio che giocano questa sera, Norvegia, Inghilterra, Argentina e Svizzera. E poi, bisogna vedere chi arriverà in finale. Intanto il Marocco probabilmente sta già pensando ai mondiali del 2030, visto

quindi forse l'Italia ce la può fare. Non lo sappiamo, non ci pensiamo al 2030 per il momento. Dicevo, la finalissima. Allora, secondo gli algoritmi potrebbe essere Francia contro Argentina. Se doveste definire la vostra finale perfetta, io non lo so. Un po' perché simpatizzo per la Norvegia dall'inizio e mi sta dando grandi soddisfazioni, forse direi un Norvegia-Spagna, una cosa del genere. Completamente a caso, eh. È proprio una previsione fatta sulla simpatia la mia.

0: Woman, la canzone di Peggy Gou insieme ad Ira Star. Allora, vi è partita la passione sport, eh?
1: Beh, Marlene, ciao Martina da Ferrara.
0: Ciao.
1: Parliamo anche dell'ennesima semifinale tra Jannik Sinner e Nole Djokovic.
0: Esatto, oggi, probabilmente intorno alle 18, quella potrebbe essere una partita storica. Quindi,

0: Fuego, Bizarrap, Peso Pluma. Chiudiamo il tema sport con un altro incontro.
1: E l'incontro tra una carbonara e una matriciana, come la vedi?
0: Eccoci qua. Un attimo prima della pausa pranzo, messaggio perfetto direi. State qui, M2O.
2: M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica.

0: Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
6: Ci siamo, venerdì pomeriggio. Ah, come suona bene! Sì, esatto, sei nel posto giusto. M2O, pausa pranzo attivata. M2 Hit.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Perfetto, M2 Hit The Italian Remix. È iniziato il venerdì pomeriggio, ci sono i Medusa.
1: Più musica.
2: M2

0: Superstar M2O, l'una e 10 minuti, 342-654-3210, il nostro numero. Sei appena acceso la radio, probabilmente ti stai chiedendo: ma lo avranno già fatto il Play With Us? Avranno già giocato? No, la risposta è no, e giochiamo entro le due. Quindi quando sentite la canzone di DJ Goja, Mi Chico, quello è il momento giusto per mandare un messaggio e provare a vincere la nuova t-shirt Dance With Us, cappellino, portapass e stickers. E adesso? Adesso invece c'è una canzone nuova.
1: M2

chiama I Never Knew. Adam 10 M2 Hot, quello dell'1:10 su M2O, la nostra novità. Subito, Kumbaya. Kumbaya.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La nuova t-shirt Dance with us, cappellino, porta passe, stickers, oggi sono di
3: Play with us, Michele da Pescara.
2: Michele da Pescara, bravissimo, ti chiamiamo noi, hai vinto.

0: I Miss You, Jax Jones, M2O. Ma scusate, venerdì pomeriggio, arriva il weekend. Cosa succede qui nel weekend? Il sabato dalle 21 alle 22 e poi in replica la domenica notte alle 4 c'è la M2O Chart con Ilario, la classifica ufficiale di M2O. 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse della settimana. Anche sul nostro sito.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.

Partenope, il featuring tra Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors. M2O è il momento di andare indietro nel tempo 1990. Ah, ve la ricordate la primissima puntata dei Simpson? Come erano diversi? Erano diversi, ma già allora forse avevano la capacità magica di guardare al futuro e di dire esattamente quello che sarebbe successo. L'autore dei Simpson, Dan Greeny, è storicamente celebre per aver firmato nel 2000 l'episodio Bart al futuro, dove si parlava della presidenza di Trump. E adesso cosa fa lui? Si vuole candidare, vuole diventare lui stesso presidente degli Stati Uniti.

si è presentato da solo, ma lo ripresento anche io. Yo no sé, si chiama così la canzone che abbiamo appena ascoltato. Chi è che voleva fare un giretto in Norvegia poco fa? Che ha mandato un messaggio. Eccoti accontentata. It's the Bowser.

0: M2O. M2O. DJ Time Again.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
1: Ma Mario?
2: Sono io a parlare, eccomi.
1: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
2: Certo che sì.
0: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
8: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival.
8: Festival.
0: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
8: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
15: La Piadineria,
14: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Topic insieme a Becky G in questo inno all'empowerment femminile. Allora, girl power, viva le donne che fanno dei progetti intraprendenti, possiamo dirlo? Sì, tipo Dua Lipa. Lo sapevate che ha aperto una biblioteca dedicata ai libri censurati? È una bellissima iniziativa. La biblioteca, tra l'altro, è a Porto. Biblioteca, è proprio una libreria ed è dedicata a tutti quei libri che sfidano il potere, la censura, le esclusioni e le narrazioni dominanti, così dice lei. Si chiama Libreria Manifesto e dietro al progetto c'è proprio Dua Lipa. Sono 100 titoli rivoluzionari, lei dice, che sfidano la repressione. È una biblioteca che è anche un santuario dedicato proprio a quei libri lì, quei libri scomparsi, quei libri scritti da autori che hanno avuto il coraggio di smascherare cose che magari oggi si tende ancora a voler mascherare invece. L'idea del libro censurato, tra l'altro, sembra una cosa lontanissima nel tempo, ma non è così, perché continuano a essere rimossi dalle biblioteche, dalle scuole pubbliche. Nel 2023 il numero record di 4.240 libri è stato censurato nei distretti scolastici. È un numero altissimo, quindi ben venga un'operazione come quella di Dua Lipa, che sicuramente fa parlare perché dietro c'è Dua Lipa, ma come si dice, purché se ne parli, no?

Fargetta, Sapienza. Questa si chiama Buscando Amor. E in arrivo l'ultima di oggi. E poi ci dobbiamo salutare. C'è Purple Disco Machine.

0: My Life. Qua si parla di mettere i ghiaccini nel casco della moto, direi che è ora di andare. Che ore sono? Ah, sono le 2, allora sì, è proprio ora. Ma Ilario è arrivato? Ci sentiamo lunedì.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma certo che sono arrivato, ti ho portato i ghiaccini.
0: Bravo.
2: Belli freschi, nel casco. È una buona idea, sai. 1 minuto dopo le 2.

0: get the fuck, shut the fuck up. Bello gutturale come Javi Mula. Come on, get the fuck, shut the fuck up. Così oggi siamo più aggressivi ed arroganti del solito, va bene? Ah no, non va molto bene, per niente proprio. Ciao a tutti, da Ilario, è venerdì, è pomeriggio, 10 minuti dopo le 2, c'è forse qualcosa che potrebbe andare meglio di così? Allora, l'elenco delle cose che potrebbero andare meglio sono... Lo faccio più tardi, adesso non me la sento, fa troppo caldo. Mettiamo subito una canzone nuova, Ugel and David Guetta.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

due O. Nel primo pomeriggio di questo bollente venerdì, però con la musica giusta, The Wave dei Jungle. Canzone che ci tengo molto a dedicare al nostro ascoltatore Giampiero, per capirci Giampiero che compie gli anni fra due giorni, 51, 51. Auguri non te li faccio perché è troppo presto, però

0: saperlo di venerdì a quest'ora è anche facile. Di lunedì le cose un po' cambiano. Michael Gray con The Weeknd, canzone che ormai ha più di 20 anni. E nel 2004 l'abbiamo riascoltata, beh, neanche a dirlo, molto volentieri oggi pomeriggio, anche per ricordarvi delle sonorità di Glitterbox, che torneranno come ogni weekend qui su M2O anche questa domenica alle 2 di notte. Se l'orario vi è un po' scomodo, è tutto disponibile su m2o.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Anna! Million? Dollar? Babe, Anna è tornata.
9: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
8: Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

every day.

tal Eddie, di cui non abbiamo grandi informazioni. Tu sai qualcosa su questo Eddie scritto col 3? Cioè sì, che sarebbe la E al contrario, specchiata, che quando la scrivi diventa un 3, quindi sarebbe 3D. Mamma mia, quanta confusione. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. 2:30 di venerdì pomeriggio e anche oggi giocheremo con Play With Us. Vi devo dire che vi regaleremo 2 biglietti per Paradise Venice, il 1° agosto, spiaggia del Faro, Jesolo, con molti, molti DJ. Poi approfondiamo. Poi vi do anche il nostro numero, che poi è sempre il solito.

0: due. One, two, one, two, con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
11: Every day.
12: L'estate su M2O suona così. M2O.

Questa canzone sua l'avete ascoltata qui su M2O, 10 minuti spaccati prima delle 3. Chissà quanti hanno passato le ultime ore a scervellarsi guardando quella valigia aperta sul letto, o magari per terra, perché c'è chi la valigia non la mette sul letto per farla, eh. Che poi la valigia gira con le ruote, va in giro per la strada, le stazioni, meglio non metterla sul letto. Forse nemmeno sul pavimento, però a sto punto cioè non è che puoi lasciare la valigia fuori. Vabbè, a prescindere da questo, che è già il primo dei problemi, dei tanti problemi, chissà in quanti hanno dovuto preparare la valigia giusta. Vuoi che sia per un weekend, vuoi che sia per una vacanza, perché vedo che molti stanno partendo proprio in queste ore, e la valigia deve essere giusta. Cioè, no, non puoi farti la valigia che ti serve per 7 giorni con dentro le cose che invece ti dovrebbero servire in un mese, se no vai via di testa, altro che pagare il sovrapprezzo per il bagaglio, per il peso, per le dimensioni, che c'è anche quel problema lì. C'è uno studio psicologico molto complesso che mi piacerebbe essere in grado di spiegarvi per filo e per segno, che però vale la pena di approfondire se non avete niente da fare, tanto con Google lo trovate sicuramente lo studio, che spiega appunto tutti i dettagli che ci stanno dietro al fare una valigia esagerata rispetto a quelle che sarebbero le necessità. Le fidanzate, le mogli soprattutto, sono campioni mondiali della valigia esagerata, però anche degli amici, che non è solo una questione di sesso. Allora, un tema è l'avversione alla perdita, cioè una distorsione cognitiva secondo cui perdere qualcosa ci fa soffrire il doppio rispetto al piacere di guadagnarla. Voi vi direte, ma tutto sto pippone per fare la valigia per il weekend. Eh sì, perché il pensiero di arrivare in vacanze e non avere lì disponibile quel paio di jeans che invece ti saresti potuto portare genera tutto un meccanismo tale per cui nella valigia di jeans ce ne metti 4 e non finisci più. Vabbè, oh, vi ho fatto sudare ancora prima di partire.

Titolo di questa canzone di Posa su M2O. Hanno scritto le fidanzate e le mogli che stanno preparando le valigie, ovviamente sovradimensionate, e i mariti o i fidanzati che invece tolgono.

FM2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre con la musica.

0: 6. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: In FM, Lab, su m2o.it.
9: Che radio è quella che state ascoltando?
10: M2o.

0: americana, che però noi non abbiamo mica ascoltato con la versione indie rock della loro canzone. Oh, ma stai scherzando? Noi abbiamo la versione remixata dai Chromeo ed è quella che abbiamo sempre preferito. L'abbiamo risentita su M2O alle 3.10 di questo venerdì. 3.10 di venerdì 10. Vabbè, che è una casualità da poco, non c'è bisogno di sottolinearla. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua dalle 2 alle 5, esattamente come ogni giorno, e adesso con la nuova canzone di Axwell.
1: M2 Hot.

0: does it feel?
1: Feel bene, molto bene. 3:18 venerdì pomeriggio, c'è M2O che vi sta mettendo la musica e domani tornerà 1212, la versione original, quella condotta da Watt, che è in onda ogni sabato ma anche ogni domenica alle 7 di sera qui su M2O. E poi c'è la versione selecta, anzi guarda, fammi ringraziare Vales, è passato da qui e ha lasciato anche un'anteprima. 1212.

0: domani sera alle 7.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

picchiata, eh? Dipende a che punto sei col francese. L'unica discriminante è quella. Sono le 3:30 di venerdì pomeriggio. Allora, ho visto già molte ascoltatrici che vorrebbero i biglietti per Paradise Venice, che si terrà il 1° agosto alla spiaggia del faro di Jesolo. Ottimo! Ne regaleremo due per Play With Us entro le 5.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
18: La piadineria.
17: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

e Oltre a te, Moving to the Sun qua su M2O, la nostra numero uno, la canzone più trasmessa di tutta la settimana scorsa. Di questa settimana ancora non lo sappiamo, perché la classifica la aggiorneremo domani sera. Fino a domani sera non si sa, però ci sono buone probabilità che rimanga, adesso non so se necessariamente al primo posto, però molto in alto nella classifica. Mancano 12 minuti e mezzo alle 4. Penso agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ogni tanto scrivono rimproverandomi quando dico l'ora troppo perfetta. E vabbè, scusa, ma se uno dice l'ora non può dirla più o meno, perché sennò che cosa, a cosa serve dire l'ora alla radio se la dici più o meno? Già, ma poi con queste facce con cui andiamo in giro in questi giorni di grande caldo, e che poi non necessariamente chi ha l'aria condizionata in casa riesce a dormire bene, no, per niente, anzi spesso è causa di altri malanni e fastidi che ti fanno dormire altrettanto male. C'è qualcuno che ripiega, e tra l'altro non solo dall'inizio di quest'estate, ma da tempo, sulle app per dormire bene. Allora, suoni bianchi, meditazioni guidate, tracker del sonno che ti fanno venire un'ansia, le varie routine che l'app ti suggerisce di fare per poi dormire bene, cioè addormentarti serenamente e dormire un buon numero di ore. Però tutti questi sistemi, sembra, stanno dicendo gli esperti, che non ti aiutano a dormire meglio e di più, anzi ti incasinano, perché trasformano il sonno da una pratica naturale ad un qualcosa da monitorare, da controllare, da pianificare, che genera ansia. E tu mi insegni, giusto, che se c'è l'ansia addosso dormi poco. E vabbè, allora quindi cosa dobbiamo fare per dormire bene?

ascoltatrici soprattutto di M2O che stanno andando in piscina, mi hanno detto? Pare di sì. Francesca, Sofia, Vittoria, Bianca e Pietro, tutti nella stessa macchina. Ma che macchina vera?

0: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: È venerdì, è pomeriggio e c'è la musica di M2O.

0: questa?
1: M2O. Mario Basanov, o se preferite Ten Walls. Questo è il nome con cui ha firmato questa canzone qualche anno fa. Ne ha tanti, di nome d'arte, questo DJ e produttore Marius Adomaitis. Come ci vogliamo complicare la vita oggi pomeriggio. Ancora ciao a tutti, my name is Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno dalle 14 alle 17. Non può certo fare eccezione questo venerdì pomeriggio con la musica di M2O. Ancora non abbiamo giocato con Play With Us e questo succederà entro le 5. Non subito però, perché adesso vedo che c'è un'altra cosa. Non c'è Play With Us, c'è una canzone nuova, quella di Jonas Blue, che si intitola Girl. We'll be right back.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Micicco. La canzone di DJ Goja era questa, DJ Goja. Prova a dirlo senza incasinarti, DJ Goja. Non è impossibile. È difficile, ma non è impossibile. È la canzone con cui oggi giochiamo Play with us. Quando la sentite, 342-6543210 per vincere due biglietti per Paradise Venice. 1 agosto, spiaggia del Faro, Jesolo. Jamie Jones and molti altri DJ internazionali. Chi vince?
3: Play with us! Barbara Treviso, dai che vado a Jesolo!
0: M2O DJ Station.

0: voci rauche più sexy del pianeta, musicalmente parlando, degli ultimi anni. Quella di Miley Cyrus. Ah, so che non tutti sono d'accordo, altri invece la considerano altro che un sex symbol, a Miley Cyrus. La canzone che abbiamo appena ascoltato è sua, non da sola, ma con Mark Ronson, e si intitola Nothing Breaks Like a Heart.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata?

0: Hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Anna Million Dollar Babe. Anna è tornata.
9: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
8: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
10: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.

preciso, preciso. Ormai abbiamo stabilito che se lo dici lo devi dire preciso. Con Ilario qua fino alle 5 e poi dalle 5 oggi niente The Cave, niente Albertine Everyday, ci sarà invece Andrea Mattei. Domani alle 9:21, diciamo, che non vorrei che qualcuno se l'aspettasse domattina alle 9, su M2O ci sarà la M2O Chart. Aggiorniamo una delle ultime puntate della classifica ufficiale prima delle vacanze della M2O Chart. Domani sera alle 21.

That's Just The Way It Is. La canzone in cui si è ispirato Tupac per questa Changes del 96 era di Bruce Hornsby and the Range, famosissima di 10 anni prima perché era dell'86. Quanti ricordi nell'M2 Old delle 4:30.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti, benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria,
13: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Pesce che avete appena ascoltato qui su M2O. Ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Venerdì pomeriggio, quasi le 5, e ci tenevo a salutare, metaforicamente parlando si intende, quegli scienziati che tanto ci stanno facendo grattare la testa oggi, anche se secondo me fino in fondo ancora non abbiamo ben capito le applicazioni e le potenzialità dell'intelligenza artificiale. E sono quel gruppo di scienziati e anche amici che si frequentavano per parlare appunto delle loro passioni negli anni 50 negli Stati Uniti, un gruppo di ricercatori, perché questo poi alla fine erano dei professori che nel 1956, in questo periodo dell'anno, era ad estate, facevano dei picnic e scommettevano sul fatto che entro 2 mesi avrebbero dato vita all'intelligenza artificiale, già allora, chiamandola intelligenza artificiale già allora. Vabbè, ovviamente non sono bastati i 2 mesi e loro volevano uscire dal mondo della cibernetica ed entrare nel mondo di un qualcosa di più evoluto che avrebbe permesso ai computer, che fa veramente ridere. Se tu guardi adesso la foto di un computer degli anni 50, occuperà 5 stanze probabilmente e aveva meno capacità di calcolo di una lavatrice degli anni 2000. Eppure già loro vedevano la possibilità di far fare alla macchina delle cose che facevano gli umani, pensando, ragionandoci e arrivandoci per connessioni logiche. Ci sono voluti più di 2 mesi, ma dopo 70 anni ci sono riusciti.

Quando c'è la luce rossa, ti fermi. Quando c'è la luce verde, vai. Il meccanismo del semaforo, no? Duke Dumont qua su M2O. Un'altra canzone e poi Andrea Mattei. Questa è di Fisher.

0: Io però andrei adesso, vista l'ora. Ci andrei, Mattei. Ci risentiamo domani sera, se vi va, per la M2O Chart a partire dalle 21. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O. M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Ilario, vieni qua, vieni qua. È già andato via. Mannaggia. Salve! Buonasera, buon pomeriggio, alle ore 17 e un minuto, in onda con Andrea Mattei fino alle 9. Mamma mia!
1: M2O.

0: so chi è lui e so chi è l'altro, perché c'è anche lui e l'altro. Manca una lei e faremo dei casting.
1: Ma questo è un pezzo di chi? Federico Scavo.
0: Non lo so, un attimo che controllo, vediamo un attimo. Sì, sì, era proprio lui, Federico Scavo.
2: Mattei!
0: Salve, buonasera, buon pomeriggio.
2: Andrea, chi ma è? Divertiti quelli del caffè di caricare la macchina del caffè a palla,
0: sì,
2: oggi,
0: certo.
2: Che fino alle 9 è lunga.
0: Certo, no, no, Bissio, abbiamo preso la tequilera, quella dei pub degli anni 90, solamente che ha il cinturone al posto delle tequile, c'ha tutti i bicchierini di caffè. Freddo, un po' meno freddo, un po' caldo. Salve, buon pomeriggio. In onda, nell'orario di Albertino Everyday, salutiamo il nostro capo stazione Alba, tutto il cast di Albertino Everyday, che tornerà ovviamente lunedì puntuale alle 17. Sono a Viareggio e budino di Galliano, budino di Galliano, volante 1. Novità!
3: M2 Hot. Le hits di domani.
4: The hits of tomorrow.

Se c'è un ascoltatore con la piscina, ci può mandare un messaggio per favore, così, grazie. Nel frattempo questa è una novità musicale firmata da Adam Ten, a Never New, titolo di questo M2 Hot.

0: fossero due nostre amiche della nostra compagnia, ma sento di bocciare. Ma il pomeriggio, ma siamo già aperti? Ah, siamo già aperti! Ma dimmelo, no? Scusate. Allora siamo già aperti, aspetta. Mi fai un caffè shakerato, poco ghiaccio, per favore? Grazie. Grazie mille. Siamo già aperti, meno male, tra l'altro, vabbè, 17-18 minuti, caffè shakerato ci può stare benissimo in questo nostro angolo zona bar. Hanno scritto diverse persone a diversi ascoltatori con la piscina chiedendosi il perché. Perché, ve lo dirò tra poco, è un mistero per adesso. Torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
5: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame,
14: Mac.
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49€. Lidl vale davvero.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo
8: è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: every day.
1: Don't you worry. We got it all. Don't you worry.

0: Samurai J nella playlist di M2O, 17:29 minuti. Mannaggia, mi dispiace per questo ascoltatore, ha scritto zona Alessandria, purtroppo nuvoloso, quindi niente piscina, ma andiamo in palestra. Vabbè, dai Gabriel, ci può stare.
1: Ciao Matteo.
0: Ciao.
1: Io ho la piscina, ma sì, sono entrata adesso e non ho capito perché, lo volevi sapere.
0: Perché?
1: Da Milano.
0: Da Milano, perché la prossima volta che capiterà una diretta del pomeriggio la faremo in una delle vostre piscine, facendo irruzione nelle vostre case.

Eminem. Che bella, My Name Is. Siamo a gennaio del 1999, canzone prodotta da Dr. Dre prima dell'epoca dell'intelligenza artificiale, quando produceva persone fisiche vere, e una di queste persone appunto fu proprio Eminem. E questa canzone, con questa canzone Eminem si aggiudicò anche un Grammy nel 2000. For the real Slim Shady, please stand up. My Name Is, dal 99.

0: fresche e fai che freshness.
1: Scusa, ma latte e menta? Ah, c'è?
0: Meno male, grazie. Due, per favore, due. Uno lo bevo adesso, uno lo bevo dopo. Prospa e Clooney, Free Your Mind. Ce l'abbiamo quasi fatta ad andare a fare questa diretta nella piscina di un ascoltatore. Vediamo se è
2: ciao
0: lei.
2: Ciao a tutti, ciao. Ciao Andrea, che ti invito in piscina. Dai. Però la cosa divertente è che il mio cane corso, sì, Camillo, ha paura dell'acqua, quindi lui sta sempre lontanissimo.
0: Vabbè, lo terremo lontano e il bagno ce lo faremo noi nella tua piscina.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
6: Sì! Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: spiaggia. È arrivato questo messaggio molto simpatico dal mio punto di vista, vediamo anche se dal vostro. Ciao Andrea, il cane corso dell'ascoltatrice non ama entrare in piscina perché probabilmente è fuori corso. Molto bene, continua questo grande pomeriggio in onda. No Roby, dai, ciao, mi piace questo tipo di freddure, sono quelle che mi piacciono. E poi c'è un messaggio vocale, una domanda in realtà che merita una risposta.
1: Buongiorno Andrea,
0: ciao.
1: Come mai a quest'ora?
0: Saverio, bravo che me lo hai chiesto, perché la squadra di M2O è insieme alla squadra di Radio DJ per Beach Like a DJ nella tappa di Viareggio per tutto questo weekend, quindi oggi, domani, dopodomani. Quindi anche il nostro capostazione Albertino è proprio lì a Viareggio, splendida città, c'è l'invasione di Viareggio. Budino di Gagliano, budino di Gagliano. Messaggi in codice. Ieri ragazzi è successa una cosa, adesso ve la voglio raccontare perché probabilmente quello che sto per raccontare sarà capitato anche a te ascoltatore di M2O. Tranquillamente io finisco la mia diretta alle ore 21. Mi dirigo verso casa sfrecciando a 20 km orari su un monopattino in sharing, arrivo sotto casa e non c'erano più le chiavi. La tragedia, dove sono? Le chiavi di casa non erano nello zaino. E lì la tragedia, perché poi dici cosa faccio adesso? Io già mi vedevo la notte in albergo, da solo, sconsolato, triste, oppure lì a scardinare la porta. In realtà le avevo dimenticate qua in radio, fortunatamente memoria fotografica mi ha aiutato a ricordare che erano proprio lì, però aspetta, quindi tutto a posto, si è risolto. Ma io voglio sapere se è capitato anche a te, ma io non voglio sapere però le cose belle. Io voglio sapere se c'è stata magari una cosa importante che hai dimenticato e io voglio sapere la tragedia. L'intoppo, il momento di disagio, che cosa hai dovuto fare? Perché nel mio caso quello che ho dovuto fare è stato semplicemente ritornare in radio e poi ritornare a casa. Una gran rottura di balle, lo so, però devi entrare a casa, quindi lo fai. È successo anche a te di perdere una cosa, di perdere un treno, un aereo, un mazzo di chiavi, di dimenticare e hai vissuto una tragedia, momento di tragedia, poi si è risolto. Io voglio sapere quel momento là, fammelo sapere con un messaggio 342 654 3210.

0: Clementino Ellen in onda su M2O. No ragazzi, sentite qua, ho dimenticato di dire a mia moglie che mi ero comprato la moto e credimi, tragedia per 6 mesi.
1: No!
0: Amore, non so come dirtelo, però mi sono dimenticato di dirti che... No, il latte l'ho preso, ma mi sono dimenticato di dirti che ho comprato una moto. Christian, e giù frustate per 6 mesi. Riga dritto adesso, mi raccomando.

0: Romina Burana di Alan Walker e Eva Max Fate in onda su M2O. Ciao, sono Roberto da Lugano. Io ho dimenticato mio figlio di 8 anni alla pista di ghiaccio dopo l'allenamento. Sono andata un'ora dopo, ho proprio sballato gli orari. Lui è tornato a casa a piedi, povero, per la prima volta. È andato dalla vicina, ha chiesto le case ed è tornato a casa. Ha chiesto le chiavi. Beh, dai, lieto fine.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentile clientela che sono le 6. E già. Via, via! Via dal lavoro, le ore 18 e 3 minuti in onda su M2O con Andrea Mattei. Ripartiamo, vai!

l'ennesima versione di questa canzone bellissima di Ultranatè di tanti anni fa nella playlist di M2O Pomeriggio che passiamo insieme. L'appuntamento di Albertino Everyday tranqui tornerà lunedì. Se siete nella zona di Viareggio andate a partecipare a Beach Like DJ, il nostro capostazione sarà lì. La versione questa qui del Non Stop è firmata dall'icona pop e ovviamente anche Ultranatè. Ma ragazzi, stanno arrivando delle tragedie incredibili, stiamo parlando proprio del momento di tragedia quando dimentichi qualcosa o qualcuno. Porto mio figlio a fare la visita oculistica. Una volta usciti saliamo sullo scooter per tornare a casa, una volta acceso però si spegne. E a quel punto mio figlio non so perché è sceso dallo scooter. Io lo rimetto in moto, parto, nel frattempo parlo, lui non mi risponde. Ma com'è che non risponde? Perché lo avevo dimenticato nel parcheggio. No,

0: Maxwell, Bon, Whatever Turns You On è il titolo di questa canzone.
1: Buonasera amico mio. Ciao. Allora, in virtù del discorso zanzare dell'altro giorno,
0: è vero, le zanzare pungono chi beve birra.
1: Ritorniamo al mitico gin tonic, poco ghiaccio.
0: Poco ghiaccio, poco.
2: Più musica. M2O.
3: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Ma quindi regali?
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: L'appuntamento che arriva a sorpresa si chiama Play with us. Fa come vuole lui. Prego, entra, dai, vai. Dai, mettiti lì, ok? Cosa abbiamo? Gadgets di M2O. Però almeno quando arriva questo nostro amico a sorpresa non arriva a mani vuote. La nuova t-shirt Dance With Us, più il cappellino, più il portapass, più gli stickers. Ovviamente tutto griffato M2O.
3: Play With Us, sono in galleria, non so se arriva qualcosa. Davide!
0: No, non è arrivato niente, Davide! Tengo tutto io! No, non è vero, il Play With Us è tuo!

0: Magnetic o Magnetic, come vuoi. The Bosa, sono sempre loro. E noi siamo sempre noi, M2O. L'appuntamento di Albertino Everyday tornerà domani? No, lunedì, ore 17. No, sentite qua, ragazzi.
1: Ciao Andrea, io una sera sono andata ad una cena con la mia macchina.
0: Sì.
1: Poi non mi sono più ricordata che ero andata con la mia macchina. Sì. E mi hanno detto, ah, ti accompagniamo a casa.
0: No.
1: Ok, mi hanno accompagnato a casa.
0: No, no, no.
1: E niente, il giorno dopo vado in garage per prendere la macchina. La
0: c'era.
1: Macchina non c'era più. E non ho pensato che l'avevo dimenticata.
0: No.
1: Ho pensato che me l'avessero rubata. Quindi
0: no.
1: Ho mobilitato il mondo perché... dicendo che mi avevano rubato la macchina.
0: Questa è veramente una tragedia. Torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroily.com.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
13: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
18: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

for Tonight. Bob Sinclair e Kaisa insieme con questa canzone che riprende un'altra grande canzone degli anni 80, e noi tra poco andremo nell'appuntamento M2O un po' dopo, 1993, la data che abbiamo scelto per la canzone che arriva dal passato. Loro due li adoriamo. Basta, non ti dico niente, non ti dico, no, però ti dico tutto, scusa, un po' di mistero, un po' di così. Stanno arrivando le vostre tragedie. Siamo partiti dal fatto di aver dimenticato ieri sera le chiavi qua, le chiavi di casa in radio, quindi arrivato a casa, panico, tragedia, mi vedevo già la notte così, disperato, da solo in albergo a piangere. Invece no, poi sono tornato tutto a posto. Voglio sapere questo: le tragedie di quando hai dimenticato qualcosa o qualcuno, perché molti hanno dimenticato i figli, mannaggia, o le mogli, anche la moglie è dimenticata all'autogrill. Siamo nel 1993.

fuori dall'archivio delle canzoni storiche di M2O. Tocca qui articolo 31, il maestro delle rime J-Ax, che in un'epoca molto molto indietro nel tempo rispetto a oggi ci faceva innamorare appunto del modo di parlare. Tocca qui l'M2Old, l'appuntamento che tornerà con noi anche nella prossima ora.

0: scusa, ma è Peggy Goo?
1: È Peggy Goo.
0: Aspetta, mi fai una digi den den den den? Poco ghiaccio,
1: grazie. Den den den, digi den. Woman è il titolo di questa canzone firmata da Peggy Goo per l'estate 2026. Devo dire che siamo fortunati dal punto di vista musicale, la musica dance ci sta dando delle ottime soddisfazioni e noi torniamo tra poco.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Roma. Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Cookies in My Soul. Snoop Dogg and Chaka Khan in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alle 7 di questa sera, di questo pomeriggio. L'appuntamento con Albertino Everyday tornerà lunedì. Se siete a Viareggio, Beach Like a DJ, l'invasione di Viareggio.
1: Vai Andrea, sì? Che sei quasi a metà.
0: È vero.
1: Adesso è arrivato il momento di spingere.
0: Spingere.
1: Un bel caffè.
0: Sì.
1: Due, tre fragoloni.
0: Fragoloni.
1: E vai, alza i BPM.
0: Grazie Daniele. Scusami, ma i fragoloni chiedo. Abbiamo dei fragoloni? No?
2: Vabbè.
0: Niente, tutto a posto, ma i fragoloni non ci... Ma che sono i fragoloni? Ah, il gelato. Il fior di fragola. Il fior di fragola, ragazzi. Ma qui stiamo parlando però di tragedie che sono accadute nelle nostre vite, quando magari dimentichi un qualcosa, dimentichi che sei andato in quel posto con la tua macchina ed è arrivato un messaggio pochi minuti fa, l'abbiamo sentito.

0: e ti fai riaccompagnare a casa. Sì, grazie, mi riportate a casa? Sì, grazie, grazie. E poi il giorno dopo cerchi la macchina e pensi che te l'abbiano rubata, in realtà è lì, al ristorante. Cose di questo tipo.
1: Due settimane fa, sì? O tre, sì, ho lasciato le chiavi della macchina dentro il bagagliaio della macchina.
0: No, è chiuso.
1: Perché dovevo prendere una cosa, poi ci ho appoggiato sopra della roba e ho chiuso il bagagliaio.
0: E quindi?
1: E le chiavi sono rimaste dentro. Panico.
0: Panico, sì.
1: Prendo la macchina di un'amica per andare a cercare le chiavi di riserva,
0: il
1: non
0: doppione.
1: Le trovo.
0: No, nemmeno.
1: Ritorno indietro, per fortuna un babbo ha trovato una soluzione e mi ha abbassato il finestrino dietro, che c'è ancora la manovella.
0: Ah, ok.
1: E quindi è

0: Still a Child, dice lei a lui. Lei in questo caso è Adele con Easy on Me, è una versione remix un po' più dance, perché ci dobbiamo sempre far riconoscere, cioè, ma è ovvio, scusami, sei qua e anche per questo. Grazie a questo ascoltatore che ha mandato la foto dei fragoloni e noi ricominciamo tra poco.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Siamo alle ore 19 in onda su M2O. Let's go, non è ancora finita. In onda con Mattei fino alle ore 9 di questa sera. Ripartiamo con il non stop
6: M2O

0: Reality è il titolo di questa canzone che senti in onda qui a M2O. È arrivata la voce della mia coscienza, non me ne ero nemmeno accorto. Allora ti preparo, la voce della mia coscienza è un ascoltatore che ha una voce un po' particolare. È stato ribattezzato ascoltatore horror.
1: Vai con la maratona, sì. Prenditi l'11° caffè.
0: No, in realtà sì, c'è la maratona, nel senso che partiti dalle 17 fino alle ore 21 sono 4 ore la maratona. Albertino Everyday tornerà lunedì, puntuale alle 17, ma ho imbrofumato tutta la radio. Ma come profuma oggi, mamma mia! Sentiamo una canzone nuova.

hanno unito le forze. Dai, pronto? Uniamo le forze? Anzi, allo? Mais oui, perché sono tutte e due francesi, e insieme a French Montana e Aidan Martin. Si chiama Shine, questa canzone nuova nell'appuntamento novità musicale. Musicale, la M2O.

0: Chris Lake, Fisher, Kimbara, Sante Sansone. Ma non è finita qua. Becky Hill, Tiesto e Ugel. No, gli ultimi tre li abbiamo inventati. In onda nella playlist di M2O. La vera domanda è: come ha fatto quel passeggero del volo Ryanair a sopravvivere 5 minuti appeso nel vuoto con la testa che era fuori dal finestrino, così dicono i testimoni, a 600 km orari. Comunque tra un quarto d'ora circa ci saranno gli aggiornamenti con le news e noi torniamo tra poco con la nostra musica, quindi stai qua.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Diamond, Serena Brancale e i The Colors in onda su M2O. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento delle news, poi le previsioni del tempo sperando che ci sia un po' di fresco e poi anche l'M2 Hold che arriverà tra poco e sarà una rivoluzione.

0: versione di Jonas Blue di questa grande canzone che delle volte è anche M2 Old. Ma l'M2 Old, quindi avete già capito.
1: Matei!
0: Si mi dica!
1: Bolella con Revolution!
0: Revolution! La Revolution alla francese! Non lo so, non lo so, caro Maurizio, non lo so!
2: I want a revolution.
0: Già qua secondo me siamo un po' più vicini a livello sonoro, ma non lo so, chissà, lasciamo sempre un po' di mistero. L'M2 Old arriverà dopo le news. M2O
3: DJ Station. Dopo che la tregua fra Stati Uniti e Iran si è infranta fra attacchi reciproci e accuse, i due paesi potrebbero tornare al tavolo dei negoziati la prossima settimana in Svizzera. Intanto Donald Trump ha dichiarato di avere lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran riuscisse a compiere un attentato contro di lui. Se dovessero uccidermi, ha avvertito, verranno bombardati con una potenza mai vista. Voltiamo pagina. Dopo giorni di interrogatori, ha confessato il ventenne accusato di avere ucciso la madre lunedì a Sanremo. Ancora non si conosce il movente dell'omicidio. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della vittima 58enne che da un primo esame sarebbe stata strangolata. Ora il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic sono in campo in questi minuti a caccia di un posto in finale a Wimbledon. Chi vince affronterà Alexander Zverev, che ha battuto il britannico Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4. Ora le previsioni meteo.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore temporali in esaurimento sui rilievi, a parte qualcuno residuo al nord-ovest. Domattina nubi e qualche rovescio al nord, soprattutto sui settori occidentali. Sereno al centro-sud. Nel pomeriggio instabilità in aumento al nord, con temporali attesi localmente anche in pianura. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

conosco, è nata qui, Milano, zona Arco Sempione, Parco Sempione, Arco della Pace, via Massena, Molella, Revolution, 1992, quando andavamo vestiti con le camicie di flanella a quadri, jeans strappati e gli anfibi. Questo non è cambiato, c'è una moda che ancora va bene. Quindi ci sono delle differenze a livello sonoro, ovviamente, ma la moda ritorna. Molella vi aspetta a mezzanotte insieme a Fargetta e Prezioso per DJ Time in the Mix e l'M2 Old.

in onda su M2O. Piccola correzione, DJ Time in the Mix questa sera, venerdì, l'inizio del weekend non ci sarà, ma tornerà lunedì sempre a partire da mezzanotte. Una delle cose belle però è il nostro sito m2o.it, dove c'è tutto il nostro mondo e dove puoi riascoltare anche le puntate appunto del DJ Time in the Mix.

0: più musica.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provarti.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: We are M2O.
18: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
19: Every day.
20: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Bande.
1: Offenbach dalla Francia, esattamente da Parigi, come David Guetta, anche se ormai David Guetta non fa base lì, base un po' a Ibiza e un po' a Miami. Be Mine in onda su M2O. Quasi arrivati alle 8, sono le 8, vero? Aspetta, fammi controllare. Ok, lo zaino è là. Oh, ieri ragazzi, tragedia. Ne abbiamo parlato prima, tragedia delle tragedie. Cioè, in realtà poi è finita bene, però ho vissuto degli attimi di panico quando mi sono accorto che le chiavi di casa non erano nello zaino. E lì poi scatta anche un po' una sorta di... il cervello va a ripercorrere, ripigia play su dei momenti di vita vissuti, cercando di capire se c'è un'immagine che può aiutarti a ricordare, o magari così, di sfuggita, distrattamente, hai sentito un rumore, erano le chiavi che cadevano, ma tu sei andata avanti. In realtà, per fortuna, erano qua in radio, quindi tutto a posto. Ma io da voi voglio sapere le tragedie, tra virgolette ovviamente, quella volta che hai dimenticato qualcosa o qualcuno e hai vissuto momenti di panico. Mia moglie all'autogrill è rimasta lì. Questo è successo davvero, non in Italia, però è successo. Allora, uno dei messaggi più belli arrivati durante questo pomeriggio che passiamo insieme è questo, bello perché è simpatico. Il figlio doveva fare la visita oculistica, lui l'ha portato alla visita oculistica. Una volta usciti siamo saliti su

lo scooter per tornare a casa. Una volta acceso lo scooter però si è spento, il figlio è sceso, così. Lui non se n'è accorto, quando ha rimesso in moto lo scooter ha dato una sgasata ed è ripartito, giustamente. Durante il viaggio parlava, ma il figlio non rispondeva mai. Ma com'è tranquillo questo ragazzino? Che cosa avrà avuto? Niente, era rimasto lì, nel parcheggio dell'oculista. Mannaggia, cose di questo tipo. Voglio sapere questo, appunto, se ci sono state delle tragedie o come l'ascoltatrice che era partita per andare a fare un weekend con il fidanzatino. Fai 400 km in macchina, hai una casa lì sul litorale dell'Emilia Romagna, arrivi lì e le chiavi te le sei dimenticate. Mannaggia, ti è successo? Fammi sapere. 342 654 3210 è il numero per i messaggi M2O.

0: su M2O. Avete dimenticato qualcuno?
1: Mattei,
0: sì.
1: Io ho dimenticato di andare a prendere la mia ex ragazza sotto
0: dove?
1: Casa per andare al mare.
0: Vedi?
1: Ma proprio dimenticata, sono arrivato 2 ore e mezza dopo.
0: Era già ex nella tua testa, evidentemente. Dimenticato completamente di andare a prendere mio figlio all'asilo. Quando sono arrivato, in ritardo di un'ora, ho trovato i carabinieri. Aia, lei è Ivano? Salve, mi segua.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Già arrivati alle 8, buonasera, ciao! Let's go to the music! In onda con Mattei, ma sei sempre tu, sono sempre io, e arriva l'M2Hit.
9: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

0: fine giornata si può fare, dai. Sono le 8 minuti e finita la giornata. Quasi, quasi. Ho dimenticato le chiavi attaccate alla porta del mio box. Sono uscita dal box e ci sono volute quasi 2 ore perché qualcuno uscisse dal mio condominio tramite il box per poter approfittare del basculante aperto. Una fortezza inespugnabile. Marcella da Bassano, ma scusami, ma non potevi telefonare? Cioè, scusami, citofonare? Mi scusi, senta, sono rimasto con le chiavi attaccate. Mi può aprire il box? Magari qualcuno scendeva e ti dava una mano. Non lo so. Tra poco ancora messaggi. Adesso abbiamo una novità made in Italy.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit

0: Rachel è stata fondamentale per la diffusione, almeno una prima diffusione di questa canzone, di questi due DJ producer italiani, Adriano e Enrico, quindi potrebbe anche essere il loro nome ave, Adriano versus Enrico, magari è questa l'interpretazione. Meet Me in the Dark è il titolo di questa novità musicale, l'appuntamento M2O che tornerà con noi.
1: M2O.

0: era Eva Max in onda su M2O. Siamo arrivati alle 8 e 20 minuti, stanno arrivando diverse tragedie, tra virgolette ovviamente, perché poi per fortuna tutto a lieto fine. Per quelli che hanno appunto dimenticato qualcosa, sentiremo tra poco i vostri messaggi e torniamo con la nostra musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.

Not Really Over. Che ti perdi, se non accendi M2O. Ma allora, che ti perdi in onda su M2O alle 8:30 minuti. Si sta avvicinando l'appuntamento M2 Old. Quella volta che siamo andati a vedere una partita di calcio della Juventus in autostrada, ci siamo fermati per bere un caffè. I miei cugini erano seduti dietro in macchina. Siamo andati a prendere il caffè, siamo rimontati sulla macchina. Loro non sono scesi perché dormivano e noi siamo ripartiti. Invece no, si sono svegliati, sono scesi, sono rimasti in autogrill. No! Tragedia! Sono dovuti ritornare indietro. Andiamo anche noi indietro, però indietro.

0: è stata una cantante ma anche un'attrice americana da New York. Si è trasferita in Francia negli anni 80, negli anni 90, ha pubblicato diversi album e diversi singoli, tra cui Three is Family, ballata nella metà degli anni 90 proprio qua in Italia. Era l'M2Old in onda con noi e tornerà.
1: New Musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ancora un altro Play with us. Sì, un altro Play with us. E abbiamo il regalo, i gadget di M2O con la nuova t-shirt Dance with us, bellissima, che veste anche molto bene. E poi abbiamo il l'accetto portachiavi, stickers e anche il cappellino. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Non ti sento. Eccola, ciao.
3: Francesca, Lavinia, Ofelia e Marta. Ciao da Quartu. Ciao Mattei.
2: Ciao amici della Sardegna. Ci vedremo il 3 agosto, poi ve lo dirò. Intanto vi dico che il Play with us è per voi.
0: M2O.
4: M2O. M2O.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
11: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
10: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La piadineria,
12: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: every day.
1: Let me take you higher so I can show you love.
0: L'estate su M2O suona così. M2O.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: sempre, Ricky per sempre, gran finale.
1: Ricky per sempre, Ricky per sempre, Ricky per sempre,
2: Ricky per sempre, Ricky per sempre, Ricky per sempre.
0: Sentita quando siamo arrivati alle 9. Ok, quando siamo arrivati quasi alle 9 in onda su M2O, era un po' live, visto che è stato a San Siro proprio ieri e l'altro ieri, grande successo per il concerto di Sfera Ebbasta qui a Milano. Sentite in onda in questa parte finale di questa puntata enorme di questa maratona, Mattei. Sembra così minacciosa, ma in realtà no, dai. Spero comunque siate stati bene durante questo pomeriggio, che poi ormai è diventato sera perché sono quasi le 9. Tra poco ci sarà Vittoria Hyde e poi noi ci sentiremo dopo il weekend. Qui stiamo parlando delle varie tragedie, potremmo andare avanti altre 6 ore con i vostri messaggi vocali e ne abbiamo raccontate alcune. Voglio farvi riascoltare. Dov'è l'audio di questa ragazza? Lo sto trovando perché era veramente simpatico. La storia è che lei è andata a cena fuori con gli amici. Ve la racconto io. Lei è andata a cena fuori con gli amici con la sua macchina. Poi durante la cena è stata così bene che si è praticamente dimenticata di essere con la sua macchina.

0: quando le hanno chiesto: ma senti, ma ti riportiamo a casa noi? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Lì evidentemente è anche un po' l'abitudine, no? Di sapere che esci e sei senza macchina, magari fai delle cene subito dopo il lavoro e se al lavoro ci vai con i mezzi è normale che poi hai bisogno di un passaggio. Quindi lei è stata riportata a casa, è andata a dormire e fin qua tutto bene. Quando si è svegliata pensava che le avessero rubato la macchina perché non la vedeva nel box. E invece era proprio là, fuori dal ristorante.
1: M2O. Che musica!

0: 9 c'è dell'euforia.
1: Meno male.
0: C'è anche l'assistente di studio che è stato al mio fianco per tutte queste 4 ore.
2: Matteo, sì? Mettimi l'ultimo, almeno l'ultimo discorso e
0: vai.
2: Poi possiamo chiudere le 4 ore
0: in bellezza. E dimmi Gianni, dimmi cosa
2: allora,
0: mi devi dire.
2: Matteo, ti dico questo,
0: sì.
2: Buon weekend a tutti.
0: Grazie.
2: E a te e a lunedì.
0: Grazie.
2: Alle ore 19, ma
0: esatto.
2: Questa volta solo per 2 ore.
0: Eh sì,
2: peccato, Matteo.
0: Come
2: mi
0: peccato.
2: Piacerebbe che avessi fatto altre 4.
0: Gianni, grazie Gianni. Posso dirti che ci sarà una settimana intera dove le tue orecchie sentiranno la mia voce anche per 4 ore.

0: Che bella versione della canzone di Drake, il featuring di Rihanna, Carter Remix in onda su M2. È fatta.
1: Ti sento un po' affaticato. Sì. E anche un po' sudato.
0: E quindi?
1: Dai.
0: Cosa?
1: Adesso a riposare.
0: No. No.
1: Ciao, buona serata.
0: No. Io adesso esco. Vi auguro un buon weekend. Sta per arrivare Victoria Hyde.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: M2O Cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: In FM, Lab, su M2O.it.
12: Ma buonasera, boys and girls della Blondie, Victoria Hyde, what up? Qui siamo carichissimi, pronti a festeggiare il weekend con i tre non-stop, The Drill, The Drill.

0: Don't Forget My Love, Diplo insieme a Miguel. Ultimo dei tre non stop in questo venerdì sera con la Blondie Victoria Hyde. È una raccomandazione questa, anche da parte mia. Non dimenticatevi mai dell'amore che vi ho dato, boys and girls. Tutto il mio amore che avevo ve l'ho donato, veramente, con piacere. Noi siamo già pronti qui per accogliere una novità musicale top. Axwell Bond, Whatever Turns You On.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

è tornato in grande forma, forma splendida, sonora, insieme a Bon, Whatever Turns You On, il nostro Empty Hot, la nostra novità musicale. Fate quello che vi fa stare bene, un po' questo è il concetto.

Molly Jammin'. Jammin' vuol dire vedersi tra i musicisti in una sala prove e improvvisare musica, e magari da lì nasce una canzone, come è successo spesso a Bob Marley insieme ai suoi The Wailers, che stiamo ancora ascoltando qui nel venerdì sera di M2O. Si chiama Jammin' e il remix, il rework, è stato fatto dal grande Fisher. Now fratelli Savino su M2O, buona!

0: meno new entry, diciamo, new no, perché esistono da un bel po', ma diciamo in maniera popular nella scena rap, e ci piacciono questi fratelli Savino che si sono, diciamo, costruiti da zero. Inizialmente uno pensa a due fratelli nella vita e nel lavoro, da sempre che lavorano insieme, invece no, ognuno ha fatto la propria gavetta, poi si sono riuniti e hanno scritto Buona Bomba.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

every day.

0: me muero.
1: Viajando per il mondo, viaggiando per il mondo insieme a Carol G e Manu Chao. E adesso anche ascoltando il brano così, no? Mentre stavo andando, pensavo, ma cosa c'entra il re, diciamo, del periodo Formentera 2000? Lo ascoltavi sempre nei ciringhiti in quel periodo d'estate, insieme alla pop princess Carol G. Hanno tutti e due l'amore per la propria terra e per le proprie origini, e le celebrano proprio in questa canzone. Noi adesso però facciamo un tuffo nel passato. Let's go!

che veramente straccia il cuore con questa voce, sentite qua. Say you love me. L'acuto di Toni Braxton. Live on air qui su M2O Radio nell'appuntamento dell'M2Old quando facciamo un tuffo Into the Past, Unbreak My Heart, remixato da un re, Frankie Knuckles.

mamma mia, quanto li amiamo, da 1 a 100, 300, insieme a Rani, una cantante bravissima, si chiama Silence, la loro canzone insieme qui su M2O più musica. Salutiamo anche Giorgio che ci ascolta da Genova. Giorgio da Genova, e cosa fai stasera? Stasera it's pizza night e M2 Radio a palla, ovviamente, chiaro, noi siamo la vostra colonna sonora del weekend. Love Like This. It's silence, but now no silence, because Purple Disco Machine's coming. Something on my mind. Let's go.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Ma ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo.
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso.
4: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

cattive abitudini nel venerdì sera di M2O. Sicuramente ne state facendo in questo momento, cioè vi siete buttati sul divano e non vi alzate più dalla pigrizia. Sicuramente questa non è una buona abitudine, come può essere anche un'abitudine sbagliata partire per il weekend con una valigia che sembra una valigia da 3 settimane. Questo è un po' il mio dilemma ogni volta, cioè parto per un giorno è una valigiona, parto per 3 settimane è comunque una valigiona. Però ragazzi, ho per voi qua la formula magica per fare veramente una valigia smart. Si chiama Sudoku Packing Method ed è la svolta per chi ha questo problema. Con solo 9 capi potete creare 27 outfit diversi, quindi dovete praticamente far sì che in questa valigia troviamo 3 top, 3 sotto, quindi pantaloni o gonne, e 3 pezzi jolly, quindi giacche, camicie aperte o vestitini. La regola d'oro però che ogni pezzo deve matchare bene con tutti gli altri, ok? Tra di loro i 9 pezzi devono stare bene. Che ne so, c'è una maglietta che sta bene con un pantalone solo, diciamo che quella maglietta la lasciate a casa. Colori furbi, quindi usate colori neutri come nero, bianco, beige e blu. Poi il trucco finale, indossa il capo più ingombrante, magari durante il viaggio, che ne so, un giaccone, che in aereo c'è anche l'aria condizionata e può essere d'aiuto.

Baker Matt, Lizzie Lee Grow Temptation. Qual è la vostra tentazione di questo venerdì sera? Per noi ce n'è solo una, cioè quella di ascoltare sempre musica di gran qualità. Casango adesso, aie, sono due.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
7: E siamo ancora qua. E già con la Blondie Victoria Hyde. La vostra party girl del cuore, pronta a ballare ancora insieme a voi sui tre non stop. Let's go!

0: regina di quegli anni, era l'anno 2012, una pop princess, si chiama Kesha Dayang e ci invita a vivere la vita qui e ora in maniera molto intensa. Boys and girls, noi lo facciamo sempre, sempre, soprattutto nel farvi godere di nuova musica nella playlist di M2O. Vedo un Adam 10, I Never Knew. Alzate il volume perché questa spacca.
1: M2 Hot

appuntamento dell'Am Too Hot, veramente un arrangiamento molto semplice, anche minimal, ma non per questo meno accattivanti di altre produzioni. Stiamo parlando di Adam 10, I Never Knew, con la voce diciamo vintage di Faith Adams, Love Like This. Questo è il nostro Am Too Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us gioca con noi, che in palio ci sono delle gran figate. Gli M2O Gadgets con la nuova t-shirt Dance with us, con una nuova vestibilità, cappellino, portapass and stickers, sempre M2O obviously, goes to Sara da Modena.

0: ma c'è anche all'interno un po' il mondo, diciamo, brasileiro, un po' bossa. Jungle the Wave, j'adore, io adoro questa canzone. Parla poi dell'amore e del fatto che ci possa essere anche la crisi all'interno, però bisogna tener duro, come lo facciamo noi, ma questo grazie anche della gran musica offerta dal DJ Time il sabato alle 14 e in replica la domenica alle 18 con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il mio appuntamento preferito è DJ Time Story.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Disperatamente perfetto businessman per Dito nella Piaga qui su M2O nel venerdì sera. Tra l'altro Dito nella Piaga che ha un'estetica molto ispirata alle dive anni 50, come lei stesso dice, con il rossetto, diciamo, matte ciliegia come colore, l'eyeliner perfetto, ovviamente non abbronzata, va un po' in contrasto con il suo sound che in verità è molto pop elettronica e parla di satira sociale. Ci piace questo contrasto, come l'M2O. Old.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: We are M2O.
5: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
6: Every day.
0: L'estate su M2O suona così.
4: M2O.

uscito oggi l'album di Anna, il nuovo album Million Dollar Babe, contenente anche questa White Girl Wasted, una ragazza a cui piace spaccarsi, devastarsi, ma non per forza solo con l'alcol uno si può devastare, basta mettere anche un pantalone di Zara che è diventato famosissimo per la sua capacità di far inciampare e cadere le persone, perché è di una lunghezza estrema, sono tagliati per stare bene anche a modelle alte quasi 2 metri, ma non tutte noi siamo alte 2 metri, quindi per chiunque altro diventano veramente un tappeto di stoffa che striscia per terra, tipo velo da sposa dietro, solo perché se in un momento che questo velo va in avanti, tu magari con la tua scarpa, correndo magari veloce, puoi inciampare veramente nel tuo stesso pantalone, fai una figura di marmellata, magari ti spacchi anche la caviglia. Ragazzi, perché comprarsi un pantalone di Zara dove veramente rischiamo la vita? Disponibili comunque, ci tengono a dire, anche su TikTok, in tantissimi colori, sembrano però essere, nonostante il problema, irresistibili, ma la domanda è: vale la pena rischiare di cadere per essere alla moda? Direi proprio di no.

cosa devi dire a questi qua, ragazzi, la perfezione. Alesso insieme ai One Republic, la voce è quella di Ryan Tedder, In Your Eyes, voce che è stata usata anche da altri DJ and producers. Parla un po' dell'idea di quando due amanti si guardano e nello sguardo veramente trovi l'intimità e riesci a capire che questa persona ti ama veramente.

mauvais jour, j'ai les cheveux blondes. Bonbon, maladie. Maladie che vuol dire la fissa che ha lui per le ragazze con i capelli biondi. Aiuto!

Ed l'ultima di stasera, boys and girls, sappiate che il DNA non mente mai, potete raddrizzarlo giusto con un po' di sedute dalla terapeuta. Noi ci risentiamo presto, dalla Blondie è tutto, ci sono Christian da Victoria Hyde. Muah.

0: questa settimana dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera, doppio appuntamento nel weekend di M2O con Dance Revolution. Ciao, sono Albertino, con me c'è Shorty, regia.
1: Ciao.
0: E anche questa settimana tanta musica nuova. Abbiamo fatto una bella ricerca, abbiamo trovato tante novità da ascoltare insieme al massimo del volume. Per cominciare, nella puntata di venerdì 10

Work, un classico della musica house latina, direi. La originale era dei Masters at Work e questa è la versione 2026, quindi una cover di Pupanasty, James Hype e Dennis Bofon. Per continuare, la nuova di Mo Black insieme ai Bedouin, Fecky Station e Salif Keita si intitola Manju, poi Vai.

playlist che trovate sul sito di M2O, e se volete riascoltare la puntata scaricando la nostra app troverete la puntata nuova in Reload. Continuiamo con Dance Revolution di venerdì 10 luglio con Acid Harry, Chris Valencia, Dame, poi Dario Nunez, Danny Reis con No Pare Sighe e ancora il nostro amico Marco Liss insieme a Ben Miller, So Good.

0: concludere la prima mezz'ora di Dance Revolution, appuntamento di questo weekend di luglio tra il 10 e il 12, venerdì e domenica in replica 11:30. Marco Liss, Ben Miller con So Good. Adesso una piccola pausa e tra poco ritorna Dance Revolution.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

Al microfono Alba on the mic, Shorty in regia. E ancora mezz'ora di novità di questa settimana. Questo è Beyond Anyone, prodotto da Greggio, Kaffer, ZSS, spero di averli pronunciati bene. Poi Armin Van Buuren e Adam Beyer insieme con No Mercy. E ancora Argy insieme a Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights con Resurrection.

elettronica, eccetera, dalle 11, cioè noi praticamente, dalle 11, spero anche voi, dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera in replica. Abbiamo quasi finito, questa era All the Single Ladies, e per chiudere Tita Lau, James Hurd con Sweat, Chains, Lina Punks con Weightless e ancora Seri Wax con

0: Le ultime tre di questo weekend, le ultime tre di questa puntata di Dance Revolution, Tita Lau, James Earl, Keynes con Lena Poons e Sari Wax con Sunboy. Se vi siete persi qualcosa potete riascoltare Dance Revolution scaricando la nostra app o andando sul nostro sito ufficiale, cioè quello di M2O, dove troverete anche la playlist aggiornata, quindi magari pronuncerete qualche nome e qualche titolo forse meglio di come l'ho fatto io. Grazie a tutti, grazie a Shorty, adesso c'è un'altra ora di Dance Revolution totalmente mixata come tutti i venerdì, a seguire le 1 DJ set esclusivo per M2O di Purple Disco Machine, alle 2 Jamie Jones e alle 3 Circo Loco. Se invece ascoltate la puntata di domenica, arriva la Afro House di Mo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. Che cosa volete di più? Ci sentiamo il prossimo weekend per Dance Revolution dalle 11 a mezzanotte, venerdì e domenica sera. Grazie a Shorty.
1: Ciao!
0: Ed Albertino, buon weekend.
2: Dance Revolution.
3: M2O Cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Electronic music.
10: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
11: Dance with us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance with us.
12: Move into the sound.
11: Please welcome.
13: Now, Dance With Us guest mix with Purple Disco Machine.
14: Disco dance, disco dance, disco dance.

We are Amedeo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende.